0: Evangelica di Norimberga, le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con i due femminicidi avvenuti in poche ore a Corigliano, Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito e una coltellata a Colleferro in provincia di Roma.
1: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
2: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Messina riapre il museo dove a Ferragosto sono state rubate le opere di Antonello, drappi neri al posto delle creazioni, in ferie d'ufficio i 4 custodi presenti il giorno del furto. Non si esclude la pista mafiosa. Repubblica Centrafricana, almeno 30 le vittime del crollo di una miniera d'oro nella parte occidentale del paese. Altri minatori sono intrappolati ancora sotto le macerie. Sul posto le squadre di soccorso, l'utilizzo di

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: GR1.
1: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano, un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, ma l'Iran dice non siamo stati noi.
2: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E rimaniamo in Medio Oriente per parlare del piano di pace per Gaza, ancora posizione distante tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti dell'Hamas. In Cisgiordania invece continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina. L'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni subito. Intanto sul campo, poco fa droni russi hanno attaccato Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa, altre 6 ferite, mentre il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva dalla portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta per ora invece in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intendeva espellere verso il nostro paese.
3: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
1: La cronaca, 2 femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata coltellata a Colleferro, in provincia di Roma, ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. E incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia, un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E il furto delle opere di Antonello da Messina, provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto in ferie d'ufficio. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina. Intanto riapre il museo al pubblico, drappi neri al posto delle creazioni rubate. Il caso Ranucci, parlerò con i magistrati, dice il giornalista durante un incontro pubblico in Trentino, non ha voluto dire.
0: RAI, Radio 1 Sport.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, la provocazione di Trump, lo stretto di Hormuz è territorio americano, dice, e mostra una mappa dove il lembo di mare è così catalogato, un'illusione che verrà presto corretta. La risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno, ma lo stesso Trump nega ci siano in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili. Teheran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti per l'esercito israeliano. L'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Idlib in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato il patto di sicurezza tra i due paesi facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste dei popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione. Se la Germania rinvia per ora l'espulsione in Italia di una ragazza somala perché approdata nel nostro paese, la Svizzera sembra invece pronta ad usare la stessa procedura. Sul tema, il confronto tra i partiti.
2: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
3: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
2: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
4: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen, dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
2: Anche in Casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma, Mohamed Roussi, 69 anni, origini tunisine, da anni in Italia, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, una cinquantenne di origini polacche. Il femminicidio è davanti ad uno dei 5 figli della coppia. E altro femminicidio è avvenuto a Corigliano, Cosenza, dove il corpo di Carmela Bifano, 73 anni, è stato trovato in un fondo agricolo. Sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra in testa. Sospettato principale il marito, che era con lei poco prima della morte. E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
5: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
6: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
5: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni tra USA e Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz, lo stretto americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano i Pasdaran, che smettiscono di essere responsabili dei missili lanciati verso gli Emirati.
2: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E rimaniamo in Medio Oriente con il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia invece un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, quello dell'Ucraina. L'ex ministro Fedorov ha chiesto nuove elezioni subito. Sul campo droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona rimasta ferita, rimasta uccisa, altre 6 ferite. Il sistema invece difesa aereo russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino voleva espellere verso il nostro paese.
3: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. 2 femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origine polacca, è stata coltellata a Colleferro, in provincia di Roma. Ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E veniamo al furto delle opere di Antonello da Messina. Provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto, sono stati messi in ferie d'ufficio. Intanto riapre il museo al pubblico. Drappi neri al posto delle creazioni rubate. E veniamo al questione economica dell'ex Ilva, perché si aprono degli spiragli, prende finalmente forma infatti la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
4: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
2: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Un'illusione che verrà presto corretta, questa è la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto Trump sospende per 3 giorni i dazi al 50% sulle importazioni del Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore oggi, giusto il tempo di formalizzare l'accordo alternativo raggiunto tra i due paesi. E non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella notte nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime e una decina di feriti secondo Al Jazeera. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Iblid in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato invece il patto di sicurezza tra i due paesi, facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione, anche la Svizzera dopo la Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con 2 femminicidi avvenuti in poche ore. A Corigliano, a Cosenza, una donna di 73 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. Un'altra donna è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
3: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Nuove tensioni sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump sfida Teheran e pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto un nuovo territorio americano.
2: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: L'altro fronte di guerra, ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina colpita Zaporizhia. Due i morti oltre alle 10 persone già uccise a Kharkiv. Il sistema di difesa aereo russo ha battuto 21 droni diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Questo dunque è il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise, prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati al self-service, il diesel in autostrada costa 2,173 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Gianluca D'Ascenzo, Codacons.
3: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
1: Femminicidi senza fine. Una cinquantenne di origine polacca è stata accoltellata a Colleferro vicino. Il marito, 69 anni, di origini tunisine. L'omicidio davanti a uno dei cinque figli della coppia, il più piccolo. Un'altra donna, 72 anni, è stata ritrovata senza vita a Corigliano, nelle campagne del Cosentino. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. I sospetti degli investigatori si sono concentrati da subito sul marito. Altro femminicidio, quello di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno in Veneto. Sconvolti i familiari e amici della donna.
4: Un velo di riservatezza è calato sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano. Lo stesso comune è già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate, la donna infatti ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima di togliersi la vita.
5: Davide Calimani, GR1.
1: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Venezia Giulia. Alle ore contate, al centro e soprattutto al sud, torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, orgoglio dell'ippica italiana.
0: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca
1: della
0: gloria.
1: Nella radiocronaca di Claudio Icardi, il racconto in presa diretta di una delle tante imprese di Varenne. Lo stallone, soprannominato il Capitano, è morto a...
5: Radio 1 Sport.

Vorrei diventare ricco, senza galera, essere qui con te, senza carriera. Ma tutto quello che vorrei se lo rincorro scappa. Non posso prendere la luna riflessa sull'acqua. Cosa farei, cosa direi, per farti ritornare su un volo Emirates?

andare, le parole, le azioni in rewind. E non lasciarti andare, non l'avrei fatto mai, non l'avrei detto mai. Avrei dovuto, avrei voluto, ma ora sogno di urlare e la voce non mi esce come se fossi muto. E la

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran ad alta tensione, Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, missili verso gli Emirati, la Repubblica Islamica non siamo stati noi. Ancora femminicidi, in poche ore due donne uccise a Colleferro e Corigliano, rabbia per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. Meta sul banco degli imputati, il colosso dei social accusato di creare dipendenza nei minori, rischia una maxi multa da 1.400 milioni di dollari. Tregua finita, dopo le piogge torna il caldo, temperature intense al sud, oggi bollettino rosso per Ancona e Roma. Addio al re del trotto. Morto a 31 anni, Varenne, il cavallo che aveva vinto tutto, diventando un mito popolare. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura dunque la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi dopo l'ennesima sfida del presidente Trump al regime iraniano.
2: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dell'Aia. Sanzionata la presidente Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, perché, sostiene Washington, la CPI è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione. Tra questi paesi proprio Stati Uniti ed Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per il premier israeliano Netanyahu e altri componenti del suo governo. E in Cisgiordania intanto prosegue l'assedio da parte dei coloni ebrei alle famiglie palestinesi barricate in casa. Nel villaggio Kusra è rientrato il palestinese cittadino americano Ridi, che ha issato sull'abitazione anche una bandiera statunitense. Fa discutere poi il caso di un palestinese marchiato con un numero su fronte e braccia durante un'operazione di identificazione dell'IDF in un villaggio. Stessa sorte toccata ad altre persone fermate dai militari israeliani. E resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora pesanti attacchi reciproci. Mosca avverte di aver respinto nella notte 21 droni ucraini diretti a Mosca, ma è pesante il bilancio dei raid russi. Due le vittime nelle scorse ore anche nella regione di Zaporizhzhia, l'inviato.
3: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv, Daniele Lorenzetti, GR1.
1: E siamo alla cronaca con la serie infinita dei femminicidi. Ancora due casi nelle ultime ore. A Corigliano, nel Cosentino, una donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito della vittima. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna è stata invece accoltellata a Colleferro, provincia di Roma.
0: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra, nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano, e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
4: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena ripresa dalle videocamere di sicurezza.
5: Quanto accaduto domenica nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato è ripreso da 3 telecamere. Nella prima scena si vede il 22enne marocchino afferrare un estintore nonostante le manette ai polsi e azionarlo facendo uscire il gas. Poco prima era stato fermato dalla polizia penitenziaria mentre lanciava droga e telefoni all'interno del carcere cittadino. Durante il fermo si era ferito provando già a scappare, per questo era stato portato in ospedale. Qui il nuovo tentativo di fuga. La seconda telecamera lo inquadra mentre cerca un'uscita nell'area di arrivo delle ambulanze, inseguito da 2 agenti. Non avendo via di fuga, si rifugia dietro un mezzo di soccorso. I poliziotti lo inseguono, uno di loro spara 3 volte, un proiettile lo colpisce alla gamba. La difesa vorrebbe che si applicasse il cosiddetto scudo penale per gli agenti in servizio, ma la procura di Prato indaga il poliziotto per tentato omicidio. Il 22enne infatti non poteva scappare, viene spiegato in una nota. Sullo sfondo il carcere Lado Gaia di Prato, una struttura ormai fuori controllo, scrive la stessa procura, che ammette che la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua. Claudio Vigolo, GR1.
1: Torna a parlare Siegfriedo Ranucci. Intervenendo ad un incontro pubblico in Trentino, il giornalista non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola. Parlerò con i magistrati, ha dichiarato Ranucci, che sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report ha affermato: l'azienda può fare quello che vuole, e ha poi aggiunto su Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, secondo la quale la protezione per lui ora non servirebbe più, che non spetta a lei decidere sulla sua scorta. In apertura di giornale parlavamo delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran. La crisi nel Golfo Persico e lo stallo sullo stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni su petrolio e carburanti.
6: Ieri il prezzo del gasolio in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, pari a 2,173 euro al litro, quando cioè era stata decisa la proroga del taglio delle imposte di 17 centesimi varato solo per il gasolio a fine luglio. Decisione presa dal governo perché il gasolio è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi 6 mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
1: Migranti a Ceuta restano ancora 5.000 migranti. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera, come la Germania, decide di riprendere i trasferimenti verso l'Italia, paese di primo approdo. Erano bloccati da circa 4 anni. In Germania la giovane Faduma, ragazza somala che doveva essere trasferita oggi nel nostro paese, ha trovato accoglienza temporanea nella sede di un'associazione evangelica di Norimberga. Resterà lì fino a nuova decisione. E proprio sulla gestione dei migranti ancora scontro politico. la maggioranza resta compatta sulla linea della fermezza nello stop alla libera circolazione con Madrid, scelta dall'esecutivo. Il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, che in linea con Forza Italia e Lega rivendica anche l'asse con la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen. Per l'opposizione, il polverone alzato dal governo italiano con la sospensione di Schengen con la Spagna è stato controproducente. Ora Giorgia Meloni deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. In Europa serve collaborazione, la linea del PD. I sovranismi fanno solo danni. Negli Stati Uniti ancora social network sul banco degli imputati per i danni agli utenti minorenni. Rischio di una maxi multa per il colosso tecnologico di proprietà del fondatore di Facebook.
7: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni. Un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
8: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia, alle ore contate al centro e soprattutto al sud torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. L'addio a Varenne, stallone leggendario e mito popolare che ha segnato la storia dell'ippica e ha ispirato film e canzoni.
9: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancora prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Repice, GR1.
1: Calcio, sabato la Serie A ha i nastri di partenza, ma il mercato a tenere banco. L'Inter offre 30 milioni al Liverpool per Jones, al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. A Roma accoglienza calorosa dei tifosi giallorossi all'aeroporto di Ciampino per il 19enne Rodrigo Mora, neo acquisto dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. E siamo alla musica. Ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Questa sera un altro protagonista d'eccezione.
10: Non ci credo più, non ci credo più.
1: Serata tra musica, scrittura e impegno civile con Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nell'ambito della 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, riceverà il premio speciale Festival Agerola per aver saputo distinguersi attraverso il proprio percorso artistico e culturale. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista.
11: Chi dice casi e vierna non so posta nulla.
1: Dicevamo del gran caldo, una costante ormai in quest'estate dalle temperature sopra la media. Per rinfrescarsi c'è chi sta trascorrendo le vacanze in montagna, chi al mare. Tra le mete preferite sull'Adriatico, l'intramontabile Rimini, che oltre a spiagge e divertimento offre anche molto altro.
12: Rimini, città d'arte, il tempio malatestiano, chiesa cattedrale e il monumento simbolo di quello che fu il breve ma intenso rinascimento riminese che coincise con la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta dal 1432 al 1468. A Rimini furono chiamati a lavorare grandi artisti dell'epoca come Leon Battista Alberti, che progettò il tempio malatestiano, e Piero della Francesca e Giovanni Bellini. Il capolavoro riminese di Giovanni Bellini, una Pietà, dove il pittore veneto rappresenta Cristo sorretto da quattro angeli dal corpo di bimbo, e ora in mostra dopo il restauro nel museo della città. Alessandro Giovanardi, direttore Musei Comunali di Rimini.
13: La Pietà di Bellini è stata completamente recuperata ai suoi colori originari.
12: Accanto alla Pietà di Bellini esponete un San Sebastiano di Andrea Mantegna, a lui contemporaneo.
13: Si tratta di due visioni estetiche, filosofiche del Rinascimento, sorelle ed opposte. Da una parte il silenzio ellenico tra classico e bizantino di Bellini, dall'altra invece l'umanesimo tragico di Andrea Mantegna.
12: Federico Pietranera, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo GR alle 8.
14: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
15: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

non hai per onestà, neanche carità, che dico che tra noi non è finita. Non chiederti mai che cosa durerà.

0: GR1.
1: Il nodo Hormuz, Trump sfida Teheran, lo stretto è nostro, la Repubblica Islamica reagisce, è un illuso, poi smentisce di aver lanciato missili contro Dubai. Botta e risposta di fuoco, pioggia di droni ucraini sulla Russia che risponde attaccando Kharkiv e Zaporizhzhia, 12 morti, assedio a Zelensky, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito. Conseguenze di guerra, prezzo dei carburanti in salita, il gasolio torna ai livelli del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Associazioni di categorie e consumatori chiedono nuove misure. La piaga femminicidi, in poche ore uccise due donne a Colleferro e Corigliano. Polemiche per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. La cordata salva Taranto da Federacciai e 14 aziende offerta per l'ex Ilva, ma solo per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Minori dipendenti dai social, il colosso Meta sotto processo, rischia una maxi multa da 1.400 miliardi di dollari. Fine corsa, addio a Varenne, la leggenda del trotto aveva 31 anni, film, canzoni e un francobollo, il cavallo, diventato mito popolare. Quando il pop incontra la tradizione, al via il Caulonia Tarantella Festival in Calabria, stasera in scena Delia. La musica popolare del sud ha una forza enorme. Buongiorno da Colomba San Palmieri. Si riaccende la tensione nell'area del Golfo Persico dopo la scadenza dei termini della tregua tra Stati Uniti ed Iran. Facciamo il punto in studio con Azzurra Meringolo.
2: Sì, buongiorno a chi ci ascolta. Nelle ultime ore le nuove fiammate di guerra tra Stati Uniti e Iran hanno coinvolto nuovamente anche gli Emirati Arabi Uniti e la Siria. Il presidente Trump alza ancora il livello dello scontro e, come aveva già fatto con il Golfo del Messico, cerca di ridisegnare la geografia politica. Pubblica una mappa dove indica lo stretto di Hormuz come nuovo territorio americano. Poi esclude ogni negoziato con l'Iran. Il corrispondente da New York.
3: Nessun colloquio è in corso né programmato con l'Iran, afferma Trump, tuttora in vigore, sottolinea invece, il blocco navale americano attorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare ulteriore pressione economica. Appena il giorno prima il presidente aveva rivelato in un'intervista l'esistenza di un canale diplomatico tra Washington e le Guardie della Rivoluzione, il gruppo di potere più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione negoziata del conflitto non sembra ancora a portata di mano nemmeno la Casa Bianca. D'altronde, scaduta la tregua di 60 giorni, rimane da sciogliere il nodo della riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione. Uno stretto che il presidente vedrebbe bene come nuovo territorio degli Stati Uniti, aveva detto negli scorsi giorni, rilanciando adesso l'idea con tanto di grafica e cartina sui propri social e rassicurando comunque che Hormuz è aperto al transito delle navi. Intanto, per il Washington Post, al Pentagono sarebbe iniziata una riflessione su se e come rivedere, a guerra conclusa, la presenza delle basi militari americane in Medio Oriente, a partire da alcune di quelle colpite nelle scorse settimane da Teheran.
4: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Per Teheran quella di Trump è l'ennesima provocazione. È solo l'illusione di un uomo delirante, replica il vice ministro degli esteri iraniano. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, rilancia: abbiamo vinto noi, gli Stati Uniti, dice, ci stanno implorando di negoziare. Missili iraniani tornano a colpire il Golfo. La corrispondente da Istanbul.
5: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le condizioni. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche a causa del lancio di due proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan al telefono con Trump ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La tensione coinvolge anche la Siria, dove Israele ha bombardato un aeroporto strategico nella regione di Idlib, poco lontana dal confine con la Turchia. L'aviazione di Tel Aviv è tornata a colpire anche la striscia di Gaza. La corrispondente da Gerusalemme.
0: L'area del porto di Gaza City ieri improvvisamente in fiamme. Un attacco mirato dell'aviazione israeliana per colpire, ha fatto sapere l'esercito, alcuni componenti del gruppo Nukba di Hamas. Era in corso una riunione di comandanti. Ma colpire l'area del porto vuol dire colpire un'area dove sono presenti anche migliaia di civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Raid come quelli di ieri sono ciò che Netanyahu non vuole sospendere, lo ha detto chiaramente due giorni fa all'inviato e genero di Trump, Jared Kushner, in piena campagna elettorale. Interrompere simili azioni sarebbe una sconfitta. A Gaza così, nonostante gli sforzi internazionali, tutto rischia di rimanere fermo per altri due mesi. In Cisgiordania, intanto, l'esercito ha intensificato le operazioni militari. Ieri, durante un raid nella città di Khalidiya, i militari hanno scritto dei numeri sulla fronte di palestinesi fermati, tra di loro anche un giornalista. Un atto subito denunciato, ritenuto grave dagli stessi vertici dell'esercito, che però ha portato solo a un semplice richiamo dei soldati coinvolti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Le immagini dei detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte riaccendono il dibattito sulle violazioni del diritto internazionale proprio nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti hanno deciso di imporre nuove sanzioni ai vertici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, il tribunale che si occupa dei crimini di guerra. Ascoltiamo.
6: Un braccio di ferro che dura da mesi ed ora l'amministrazione americana ha deciso di sanzionare la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, e il senegalese Abdoulaye Seye, avvocato senior della Corte. Una misura che prevede il congelamento di beni detenuti negli Stati Uniti e restrizioni all'ingresso. Salgono a 9 così i funzionari sanzionati da Washington. La motivazione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, è che la Corte è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione. Tra questi gli stessi Stati Uniti e Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per Netanyahu e altri esponenti del suo governo per crimini di guerra. Plaude il premier israeliano, che parla di tribunale farsa. Alba Arcuri, GR1.
2: Oltre alla guerra in Medio Oriente, continua quella tra Russia e Ucraina. Pressing dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, licenziato da poco da Zelensky per nuove elezioni. La democrazia, dice, non sia ostaggio della Russia. Intanto è pesante il bilancio degli attacchi russi di ieri. 10 morti a Kharkiv e ci sono vittime anche nella regione di Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare. La corrispondente da Mosca.
7: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 21 droni che volavano in direzione della capitale, mentre droni russi hanno attaccato Zaporizhia. 2 persone sono rimaste uccise, almeno altre 10 ferite, e sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. Poche ore dall'esclusione di Yablokov, unico partito pacifista, dalle elezioni di settembre, dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
8: Grazie a Azzurra Meringolo. Questo dunque il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio e carburanti. Il prezzo del gasolio è tornato al livello del giorno di proroga degli sconti.
9: Il taglio delle imposte, accise più IVA di 17 centesimi, era stato varato solo per il gasolio a fine luglio, poi il 4 agosto prorogato fino al 25 martedì prossimo. Ieri il prezzo del diesel in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, cioè 2 euro e 173 millesimi al litro. Il governo ha deciso questa volta di concentrare la riduzione fiscale soltanto sul gasolio, perché è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi 6 mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
8: Il futuro dell'ex Ilva prende forma a una cordata italiana che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
10: Scende in campo la cordata italiana nella complessa partita dell'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Silva, all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Con la cordata nazionale la strada verso la salvezza appare ora meno inclinata, ma il percorso resta pieno di insidie. Gelsomina Testa, GR1.
8: Le 8:11 su Rai Radio 1, ora la cronaca con l'infinita scia di femminicidi che non si ferma. Elena Baiocco in studio.
11: È una scia di sangue che si allunga da nord a sud, Veneto, Lazio, Calabria. 3 donne uccise in pochi giorni, vittime della violenza dei loro mariti ed ex compagni. L'ultima in ordine di tempo si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni, lascia un figlio. Il suo corpo ritrovato nelle campagne di Corigliano, nel Cosentino, sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Sarà l'autopsia a chiarire le cause. È sul marito che si sono subito concentrati i sospetti degli investigatori che stanno raccogliendo testimonianze. Ieri a Colleferro, vicino Roma, è stata accoltellata a morte una 50enne. Sentiamo il servizio.
12: Sono stato io, ha confessato ieri sera agli agenti della polizia di Colleferro l'uomo di 69 anni, fermato nel pomeriggio nella cittadina della provincia sud di Roma. Ha ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, operatrice sociosanitaria. Lei è morta accoltellata nel pomeriggio di ieri, mentre in casa c'erano 2 dei 5 figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato fin da subito è stato lui, fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi. Ad indagare la procura di Velletri, i magistrati dovranno decidere se confermare il fermo dell'uomo. Non risultano dissapori tra i coniugi, sposati da 30 anni e nemmeno precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
13: Una storia che adesso va approfondita un minimo, sembrerebbe collegarsi a dei disturbi mentali di questo signore che in qualche maniera poi hanno sfociato in questo tragico episodio.
12: L'uomo avrebbe anche contattato i servizi psichiatrici della ASL e secondo le informazioni che abbiamo raccolto aveva disdetto un appuntamento a luglio dicendo che sarebbe stato seguito da uno psichiatra privato.
14: Paolo Martini, GR1.
11: Rabbia e polemiche per la morte di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia, per mano del suo ex che non si rassegnava. Un femminicidio annunciato, lo ha definito la madre di lei, sfinita dal dolore. Nel passato dell'uomo altre 3 denunce da parte di altrettante compagne, poi ritirate. Ascoltiamo il servizio.
15: L'assassinio di Tania Terrin riaccende l'attenzione sulla specifica legge in materia di femminicidio, la 281 del 2025, e pone qualche quesito. Dino Keber, l'ex della Terrin suicidatosi a sua volta, era stato raggiunto da almeno 7-8 denunce per molestie e violenze, ma l'autorità giudiziaria si era limitata a un ammonimento. Lo abbiamo chiesto a Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio.
16: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
15: I femminicidi in Italia registrano un calo, 34 delitti, sempre troppi, ma comunque meno 37% rispetto allo scorso anno, lo dice l'ultimo dossier semestrale del Viminale. Cosa resta da fare?
16: I numeri della violenza di genere sono diminuiti, diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia. Questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello che, su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere.
14: Massimo, buongiorno, GR1.
8: Grazie ad Elena Baiocco. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena è ripresa dalle videocamere di sicurezza.
17: Scene concitate nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato domenica scorsa, tutte riprese dalle telecamere. Nella prima si vede il fumo bianco dell'estintore azionato dal 22enne marocchino che era stato portato lì dopo un arresto. In questo modo cerca una via di fuga, ma viene subito inseguito dagli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano. Nella seconda lo si vede correre nel locale ambulanze, non essendoci uscite aperte, si nasconde dietro a un mezzo parcheggiato. A quel punto uno dei due agenti, ora indagato per tentato omicidio, spara 3 colpi, ferendo con uno il ragazzo alla gamba. Per la procura di Prato, i filmati mostrano la dinamica dei fatti. Il ragazzo, ammanettato, cercava di scappare all'interno di un ambiente chiuso, viene spiegato in una nota. Proprio la dinamica mostrata dalle immagini avrebbe determinato la non applicazione del cosiddetto scudo penale per gli agenti che compiono atti in servizio quando emerga una possibile causa di giustificazione. Di parere opposto il legale dell'agente, Vittorio Luigi Fucci.
18: Sono convinto di trovarci di fronte ad una causa di giustificazione della sua condotta che può integrare certamente l'uso legittimo delle armi.
17: Claudio Vigolo, GR1.
8: Torna a parlare Siegfried Ranucci. In dibattito in Trentino il giornalista non ha confermato l'inchiesta, non ha commentato l'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, ma di lui dice è un caso psichiatrico. Poi il cronista aggiunge: parlerò con i magistrati e sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report afferma l'azienda può fare quello che vuole. Continuano le indagini sul furto del politico Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto, che intanto ha riaperto al pubblico.
19: Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
20: Un clima teso secondo me per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
19: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
8: 2 anni fa il naufragio del Baesian al largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio ed omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. Quella notte sotto inchiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. Alle 8:18 su Rai Radio 1 la questione migranti che continua a tenere banco in Europa. A partire da Ceuta, dove restano circa 5.000 persone entrate dal Marocco il 30 luglio. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera e la Germania hanno deciso di riprendere i trasferimenti dei migranti verso l'Italia, paese di primo approdo, rimandato il primo da Berlino, previsto proprio per oggi.
21: L'espulsione di Faduma era prevista per le prime ore dell'alba, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rinviare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato tedesco concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, pronta a espellere a sua volta i dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso, a differenza del caso tedesco, si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole europee.
1: Francesco Mincone, GR1.
8: E proprio sul tema migranti continua il confronto politico tra maggioranza e opposizione.
3: Il modello spagnolo è fallimentare, serve prudenza. Fratelli d'Italia rivendica la chiusura prolungata di Schengen con la Spagna dopo i nuovi arrivi a Ceuta. Lucio Malan.
22: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata.
3: D'accordo tutta la maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini alle prese con qualche problema interno al partito che conferma la linea della fermezza. E Forza Italia sottolinea: dobbiamo proteggere il paese da ogni rischio, compreso quello terroristico. Solo propaganda, replicano le opposizioni. Per il PD serve più collaborazione tra stati europei, mentre i sovranismi producono danni. Un disastro il patto sull'immigrazione, l'affondo di Italia Viva. Ora la Germania vuole rimandare in Italia 60.000 migranti. Eppure la Svizzera, rincarano i 5 Stelle, è pronta a riprendere i trasferimenti verso il nostro paese. Mariolina Castellone.
23: La sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
3: Carlo Calenda, Azione, sul Corriere della Sera commenta: per fare concorrenza a Vannacci, il governo Meloni si è suicidato e ora non sa come uscirne. Francesco Macaro, GR1.
8: L'addio a Varenne, lo stallone leggendario che l'Italia ha amato e venerato, stroncato a 31 anni da un infarto fulminante, trottatore inarrivabile, ha conquistato 62 corse su 73 disputate, molto più di un cavallo, racconta chi lo conosceva bene.
24: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
25: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone, perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che, come le persone, non hanno voglia, e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
24: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
25: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
24: Giorgio Germano, GR1.
8: Non solo un simbolo dell'ippica e dello sport, Varenne fa parte a pieno titolo della cultura popolare del nostro paese, tra film, racconti e musica.
26: Varenne. Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
27: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
28: La parola è Varenne, lo sono anche i bambini.
29: Quando corre lui vola, come corre la...
26: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della Rai di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere: la voce.
30: Io sono il capitano. Io sono Varenne.
26: Daniele Morgera, GR1.
8: Negli Stati Uniti, social network sotto accusa per i danni causati agli utenti minorenni. Al via dunque il processo contro la multinazionale tecnologica di proprietà del fondatore di Facebook.
31: Tech trial of the century. Landmark child safety trial.
32: Prima udienza ieri a Oakland, California. Da una parte l'imputato, il colosso Meta, con i suoi social Instagram e Facebook, dall'altra 29 dei 50 stati americani con loro associazioni di genitori e psicologi che alla macchina social del multimiliardario Zuckerberg rivolgono 3 accuse. 1, ha raccolto illegalmente dati su minori di 13 anni. 2, ha consapevolmente elaborato prodotti che creano dipendenza e uso compulsivo nei minori. 3, ha mentito aggiornamento agli utenti sulla sicurezza delle piattaforme. Meta è già stato sanzionato per danni a minori, circa 600 milioni di dollari poche settimane fa in Nuovo Messico, 6 milioni a marzo a Los Angeles. Altre cause sono in corso. Questa potrebbe arrivare in teoria fino a 1.400 miliardi, più la richiesta di modifiche strutturali ad algoritmi e prodotti. In aula sfileranno da un lato i vertici dell'azienda, dall'altro esperti, testimoni e anche ex dipendenti di Meta. Dopo 6 settimane la sentenza, in un processo già definito storico per il peso economico, politico dei soggetti in campo e ancor più forse per il suo significato sociale e culturale. Sonia Filippazzi, GR1.
8: Parliamo ora di tempo, di meteo. Forti temporali al centro-nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona, ma la tregua dall'AFA alle ore contate. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
0: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
8: E siamo al calcio, pochi giorni e sarà di nuovo campionato. Sabato il via della Serie A, società sempre molto attive sul mercato alla ricerca di rinforzi, a cominciare dai campioni d'Italia.
2: Sarà ancora la squadra da battere, ma l'Inter vuole arrivare ai nastri di partenza della Serie A con una rosa sempre più forte e non molla la presa su Jones, centrocampista del Liverpool, il preferito di Chivu. Pronta un'offerta di 30 milioni, tanti, 45 milioni che il Milan ha investito per Diego Moreira, sbarcato a Linate, oggi la firma, contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione, da domani l'esterno belga si unirà ai compagni. Entusiasmo giallorosso, in tantissimi a Ciampino hanno accolto il nuovo acquisto della Roma, il trequartista Rodrigo Mora, 19enne talento portoghese, altro nome da tempo nella lista di Gasperini, Fofanà del Lione, trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Non solo nuovi arrivi, l'ultimo vicario in porta, la Juventus costretta anche a cedere per abbassare il monte stipendi e anche per provare a portare a Torino l'ex del Bologna, Zirkzee, ora allo United. Il ricco mercato del Como, tanti milioni già spesi, 127, ma una rosa ancora troppo poco italiana per le esigenze della Champions. Nel mirino c'è allora Ricci del Milan e resta il forte interesse per Ken, che comunque la Fiorentina ritiene intoccabile. Manuela Collazzo, GR1.
8: Musica al via in Calabria e il Caolonia Tarantella Festival, tra canzoni popolari, antiche tradizioni legate alla terra, i grandi ospiti da Dolce Nera ad Elia.
4: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Caolonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Caolonia la sua storia siciliana.
5: Per me partecipare al Caolonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici. Essere qui, in Calabria, significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
8: Marcella Sullo, GR1. Eventi e musica che animano l'estate italiana, dalla Calabria fino a Napoli. Ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana questa sera.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi minacciati dalla Repubblica Islamica. Non aiutate le forze americane, fanno sapere, conseguenza dell'ennesima sfida del presidente Trump al regime di Teheran.
2: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
1: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, c'è una notizia dell'ultima ora. L'anticorruzione di Kiev c'è un'operazione contro un gruppo legato a deputati e staff di Zelensky. Vi riferiremo tutto nelle prossime edizioni. Intanto sul campo ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, colpiti a Zaporizhzhia, 2 morti, oltre alle 10 persone già uccise ieri a Kharkiv. Il sistema di difesa aerea russa ha battuto 21 droni di diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia non sia ostaggio della Russia, ha detto. Era noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari. E le frizioni internazionali si riverberano sulle quotazioni del petrolio, di conseguenza sui prezzi dei carburanti, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Allora sentiamo Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
3: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
1: E sentiamo a questo punto se ci sono conseguenze anche sulle borse europee in avvio di contrattazioni. Subito a Milano, Federico Simonelli, a te buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Borse europee che aprono ancora deboli quest'oggi, ma leggermente sopra la parità. Milano in questo momento più 0,1%, in linea anche le altre piazze finanziarie del vecchio continente. Pesano le tensioni su Hormuz e il petrolio che torna appunto a salire. Ma le mattinate asiatiche, Seul ha perso addirittura 6 punti percentuali, trascinata a ribasso dai titoli dei produttori di chip. A Piazza Affari, tra gli altri, attenzione alle banche. Oggi il Sole 24 Ore scrive che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'Opas di Intesa, ovvero una doppia offerta su Banca Generali e su Banco BPM. Petrolio, dicevamo, ancora in salita, in questo momento il Brent è a $91.5. Linea a voi.
1: Ora la cronaca, non si arresta la scia di sangue, 3 donne uccise in pochi giorni, l'ultima in Calabria.
5: La sua vita spezzata a colpi di pietra. Si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni e un figlio. Il corpo ritrovato nelle campagne del Cosentino. I sospetti degli investigatori si concentrano sul marito che era con lei, al vaglio diverse testimonianze. Liti e maltrattamenti confidati solo ad un'amica, rimasti nell'ombra, senza denuncia. Ioana Ruissi, 50 anni, origini polacche, in passato avrebbe anche accompagnato il marito da uno psichiatra per contenere i suoi scatti d'ira. Ieri lui, Mohamed Abid, 69enne tunisino, davanti agli occhi del figlio più piccolo l'ha accoltellata alla gola nel loro appartamento di Colleferro. Ha confessato la rabbia a Camponogara nel veneziano, un femminicidio annunciato, quello di Tania Terrin, dice sua madre. Malgrado le denunce della 39enne, l'attivazione del codice rosso e l'ammonimento del questore all'ex compagno di Nokeber, non era stato applicato il braccialetto elettronico. Lui ha così strangolato Tania in casa prima di togliersi la vita. Nel suo passato raccontato altre 3 denunce da parte di ex compagne, poi ritirate. Elena Baiocco, GR1.
1: In Sardegna, picchiato da 30 persone perché gay, a denunciarlo Angelo Ratti, organizzazione di un collettivo queer milanese, l'aggressione con calci, pugni e insulti vicino Olbia, dopo una serata musicale prima di Ferragosto. Feriti anche 3 amici intervenuti in soccorso, la procura ha aperto un'inchiesta. Il meteo, piogge temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito in Ucraina per un nuovo scandalo nell'entourage di Zelensky. Il Kiev Independent, facendo riferimento a fonti delle forze dell'ordine, comunica che l'Ufficio Nazionale Anticorruzione sta conducendo in queste ore un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Sarebbero in corso perquisizioni nelle abitazioni del vice capo di gabinetto presidenziale di un membro del Parlamento. Lo scorso dicembre l'agenzia anticorruzione aveva accusato 5 parlamentari del partito di Zelensky di avere accettato denaro in cambio di voti. Sul campo, nuovo attacco russo su Kherson, colpito un bus, 4 i morti. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, in particolare Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. E intanto intima ai paesi nel Golfo: non aiutate l'America. Reazione dura dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, la fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. Ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di 2 proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Galibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: In Francia il suicidio assistito diventa legge dopo un percorso parlamentare durato 4 anni. Il provvedimento si rivolge esclusivamente a pazienti maggiorenni di nazionalità francese o residenti stabili e regolari in Francia, affetti da patologie gravi e incurabili in fase avanzata, capace di esprimere una volontà libera e consapevole fino al termine della procedura. Necessaria la valutazione medica e l'intervento di un'equipe pluriprofessionale, lasciando comunque al paziente la possibilità di ritirare la richiesta in qualsiasi momento. La cronaca con il femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, il 16 agosto. È stato disposto il fermo di Elvi Metvlai, il compagno, ritenuto l'autore dell'omicidio, 42 anni, nazionalità albanese, era stato bloccato nel porto di Bari mentre cercava di tornare al suo paese. E altri 2 femminicidi nelle ultime ore, nelle campagne di Corigliano, in provincia di Cosenza. Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita, con ferite da colpi di pietra sul corpo, sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia, e a Colleferro, in provincia di Roma, un'altra donna è stata uccisa a coltellate.
3: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano, e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
4: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: 2 anni fa il naufragio del Beisian a largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura dell'indagine. indagini, accusati di naufragio e omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione,
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Sono stati individuati nel Cosentino i resti dell'aereo ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55enne, di Matera, figlia di un ex sindaco della città. In corso le operazioni di recupero. Restiamo in provincia di Cosenza con gli sviluppi delle indagini sul femminicidio di Ornella Fora Stefano. Il GIP ha convalidato il fermo del compagno che aveva lasciato la 46enne agonizzante davanti all'ospedale. L'uomo albanese aveva tentato la fuga verso il suo paese imbarcandosi al porto di Bari. E sempre nel Cosentino, Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita con ferite da colpi di pietra. Sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia. Una lunga scia di femminicidi che si allunga con la morte di una 50enne uccisa a coltellate dal marito a Colleferro, vicino Roma. Ancora uno scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky, mentre l'Ucraina deve fronteggiare una nuova pesante offensiva russa. Dopo i 10 di ieri, stamattina, altri morti.
2: L'ultimo attacco russo colpisce un autobus di civili e fa 4 vittime a Kherson, 3 lavoratori uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo nella regione di Luhansk sotto il controllo russo. In Ucraina va avanti anche la lotta contro la corruzione, piaga endemica del paese. Gli agenti dell'ufficio anticorruzione stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky, e Vadim Stolar, deputato che fino all'invasione russa del 2022 sedeva nelle file del partito filorusso, poi costretto a sciogliersi. Stolar è stato a lungo legato a controversi progetti edilizi a Kiev e durante la presidenza Poroshenko era conosciuto come il sindaco de facto della capitale per la sua influenza sulla città. Secondo la stampa ucraina, quella in corso sarebbe un'operazione per smantellare un'organizzazione criminale che coinvolgerebbe parlamentari, attuali ed ex, ed alti funzionari dell'ufficio di Zelensky. A tener banco anche il tema della democrazia durante la guerra. L'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, insiste con la richiesta di andare a elezioni. Non dobbiamo permettere a Putin di decidere quando gli ucraini potranno scegliere il proprio governo, dice. La democrazia non è un lusso dei tempi di pace, è parte di ciò per cui stiamo combattendo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto Teheran intima ai paesi del Golfo: non aiutate l'America. La reazione dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Le tensioni si riflettono sui prezzi del petrolio e di conseguenza su quello dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi sfiora in media i 2,80 euro al litro, al self-service, in lieve crescita anche la benzina a 1,99 euro. E ora gli sviluppi dell'indagine sul clamoroso furto di Ferragosto del politico di Antonello da Messina.
3: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
4: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
3: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Claudio Reale, GR1.
1: Il meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord portando pioggia in tense, un calo delle temperature che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Oggi 2 città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore sono Ancona e Roma. La musica a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, al via la 28esima edizione del Caulonia Tarantella Festival, fino a sabato concerti, incontri ed eventi dedicati alla musica popolare e alle antiche tradizioni legate alla terra. Ad aprire le danze questa sera la cantautrice siciliana Delia, reduce dal successo del brano Il mio paese con Levante e Serena Brancale. Sentiamo Delia.
5: Per me partecipare al Caulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare vivere semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici.
1: Alle 11.
0: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Le autorità giudiziarie tedesche hanno comunicato l'arresto di una persona in Croazia per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Mentre Mosca annuncia la conquista di altri due villaggi in Donbass, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 103 prigionieri e i droni continuano a mietere vittime.
2: Sono impegnati da mesi i droni russi in una quasi quotidiana caccia all'uomo a Kherson. Oggi hanno centrato un autobus, hanno ucciso 4 persone, riferiscono le autorità ucraine. E dietro la linea del fronte, a est, nell'Ucraina occupata, Luhansk, un drone di Kiev ha colpito un veicolo, ha ucciso 3 persone, lavoratori, affermano le autorità filorusse. E sul fronte, la lotta alla corruzione, una patologia sistemica in Ucraina, il quotidiano Kiev Independent annuncia che l'ufficio anticorruzione sta conducendo un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che coinvolge parlamentari in carica ed ex rappresentanti il popolo. Gli inquirenti stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, legato alla formazione filorussa Piattaforma di Opposizione per la Vita, espulsa dal Parlamento dopo l'inizio dell'invasione di Mosca. E l'ex ministro della difesa Fedorov, popolarissimo tra i giovani, idolo delle proteste esplose nel paese dopo la sua rimozione da parte di Zelensky, ha lanciato la proposta di immaginare un meccanismo per garantire nuove elezioni in Ucraina a conflitto in corso. Evidentemente l'inizio di un'offensiva politica contro Zelensky, nonostante la guerra l'Ucraina deve andare a votare, sostiene Fedorov. Che vogliamo rimanere uno Stato europeo libero. La nostra democrazia, insiste, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Enzo Arcieri, GR1.
1: Desta scandalo in Israele la vicenda rivelata dalla testata Haaretz dei palestinesi marchiati con numeri a pennarello dopo essere stati fermati in Cisgiordania. L'esercito ammette azione grave. Intanto, dopo i raid a Gaza che ieri hanno ucciso almeno 6 persone, tra cui un 13enne, Hamas e Jihad Islamico accusano Tel Aviv di minare il processo di pace. E nuovi attacchi israeliani nella notte hanno preso di mira il Libano meridionale. Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz dopo la scadenza dei termini del memorandum d'intesa. E secondo il Financial Times, Teheran starebbe meditando anche attacchi a obiettivi statunitensi nell'Europa sud-orientale nel caso la Casa Bianca decidesse per un'escalation. Siamo preparati ad affrontare ogni minaccia, affermano fonti dell'Alleanza Atlantica. E sulle indiscrezioni del Financial Times, il ministro della difesa Crosetto dice: nulla è precluso, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. In Francia, dopo un lungo iter parlamentare, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
3: Da oggi in Francia, dopo la sua promulgazione da parte del presidente Macron, la legge che istituisce il diritto al suicidio assistito è realtà. Il testo approvato la scorsa settimana dal Consiglio Costituzionale, con alcune riserve, consentirà la possibilità di scegliere il fine vita e autorizza l'autosomministrazione di una sostanza letale alla presenza di un operatore sanitario. I criteri di applicazione prevedono che si debba essere maggiorenni e cittadini francesi o residenti di lungo periodo, affetti da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, provare sofferenze fisiche insopportabili, ma essere soprattutto in grado di compiere una scelta consapevole fino all'ultimo istante. Per stabilire l'idoneità dei pazienti si ricorrerà a una procedura condotta da un singolo medico, ma che richiede il parere di altre figure. Un numero relativamente ridotto di paesi ha già riconosciuto questo diritto, spaziando dal Belgio alla Spagna, alla Svizzera, ai Paesi Bassi fino a Canada e Uruguay. Quello del suicidio assistito è stato un lungo percorso parlamentare. Ora, affinché possa essere messo in pratica, è necessario che il governo emani alcuni decreti attuativi. La legge, voluta e incoraggiata dal presidente Macron fin dal 2022, in Parlamento è stata rallentata più volte dall'opposizione del Senato a maggioranza conservatrice. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Il velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo, in corso le operazioni di recupero. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite. Numerosi femminicidi da Ferragosto. Sempre nel Cosentino, una donna di 72 anni è stata lapidata a colpi di pietra, sospettato il marito. Un'altra donna di 50 anni è stata ammazzata a Colleferro, vicino a Roma, per mano del compagno reo confesso davanti al più piccolo dei suoi 5 figli. E a Campo Nogara, in provincia di Venezia, sconcerto dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. La procura della città lagunare lancia l'allarme codici rossi.
0: Lavorare tutti insieme per evitare il peggio. Parte dalla procura di Venezia l'appello a fare rete contro la violenza sulle donne, perché la prevenzione con atti amministrativi, ammonimento, allontanamento o giudiziari, l'arresto, da soli non bastano. Lo dice a chiare lettere la procuratrice aggiunta Barbara Sargenti. Nel solo weekend di Ferragosto sono stati 24 i codici rossi registrati nella sola provincia di Venezia. 24 uomini maneschi e 24 donne che hanno subito vari tipi di violenza. Un fenomeno in crescita, attenzionato dagli organi giudiziari, chiamati ad un lavoro per istruire ogni caso in tempi strettissimi, 3 giorni. La Procura di Venezia ha una sua sezione specializzata, 7 magistrati, ma una pianta organica sottodimensionata, 22 magistrati, per una procura distrettuale cui competono anche i reati di terrorismo e mafia delle altre procure venete. Il codice rosso, ribadisce la Sargenti, è una priorità dell'ufficio. Milva Andrioli, GR1.
1: Meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord, portando piogge intense ed un calo delle temperature, che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Sono 2 le città contrassegnate oggi da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Sport, calcio, a 3 giorni dal via del campionato, le società sono ancora al lavoro per rafforzare le rose. La nuova tendenza del mercato è scovare in Inghilterra giocatori che trovano poco spazio, che invece potrebbero essere preziosi nella nostra Serie A.
4: È il campionato più ricco, per alcuni il più bello, la Premier League, dove la Serie A prova a cogliere possibili colpi puntando per lo più sugli insoddisfatti o su chi in Premier non ha trovato fortuna. È così per Jones, frustrato al Liverpool. Ai margini del progetto tecnico, l'Inter prepara l'offerta puntando anche sulla volontà del giocatore di lasciare l'Inghilterra, ma 30 milioni potrebbero non bastare. 35 ne erano serviti ai campioni d'Italia per assicurarsi Spence dal Tottenham, mentre Stones, altro nuovo acquisto nerazzurro, era svincolato dopo la fine della sua avventura al City. Guardano con attenzione e interesse alla Premier anche le altre big di A. La Juventus ha scelto Vicario dal Tottenham dopo che in realtà aveva puntato sempre oltre manica Allison e il Dibu Martinez. Dalla porta all'attacco, dopo Vicario, Zirkzee. Altro obiettivo bianconero, la grande stagione nel Bologna di Thiago Motta, ma allo United l'olandese non si è espresso sugli stessi livelli. Così è stato anche per Badiashile, il difensore francese che il Chelsea aveva acquistato 3 anni fa a suon di milioni, ma che ha giocato poco. A Napoli spera di rilanciarsi. Manuela Collazzo, GR1.
1: Un mausoleo per Varenne, lo annuncia l'allevamento di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo è deceduto ieri a 31 anni dopo avervi trascorso gli ultimi 2 anni di vita e dove nei prossimi giorni sarà tumulato. Tra un mese l'inaugurazione, la morte del figlio del vento ha avuto grande eco sulla stampa internazionale, specie in Francia e Svezia. Il fuoriclasse italiano è stato celebrato all'unanimità come il più grande trottatore di tutti i tempi. E questa era la nostra
5: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Russia e Ucraina, ancora attacchi, incrociati e vittime. L'anticorruzione indaga sul governo di Kiev. Zelensky silura la vice capo del suo staff. L'ex ministro Fyodorov chiede le elezioni. Braccio di ferro su Hormuz. Il Financial Times: l'Iran potrebbe colpire obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation. La NATO pronti a ogni minaccia. Crosetto: eviterei certi suggerimenti. Uomini che odiano le donne, 4 vittime di femminicidio in pochi giorni, sconcertano gli allarmi ignorati. Era stato denunciato più volte l'ex compagno di Tania Terrin. Francia, il suicidio assistito è legge, sancito il diritto a scegliere sul fine vita determinate condizioni, la norma sostenuta da Macron, ora si lavora sui decreti attuativi. I robot umanoidi sbancano la borsa di Shanghai, debutto record per il produttore cinese con un più 629%, dubbi sulle ricadute finanziarie e geopolitiche. Esserci o non esserci a New York, il dilemma di Sinner. A 10 giorni dal via, ancora incerta la partecipazione del numero uno del mondo allo US Open, ultimo slam della stagione. La reunion degli Oasis ruba i biglietti in prevendita del documentario, grande attesa per la prima mondiale del tour live 25 dei fratelli Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia. Buongiorno, da Alice Andreoli. In primo piano la guerra in Ucraina, dove è stato nominato un nuovo ministro della difesa, Yevhenik Mara. L'ufficio anticorruzione ha lanciato un'altra operazione contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici e parlamentari. Poco fa il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff. In Croazia ha arrestato un ucraino sospettato del sabotaggio in Germania del gasdotto russo Nord Stream, avvenuto quasi 4 anni fa. E nella notte nuova ondata di droni su molte regioni russe, controffensiva di Mosca. La corrispondente.
2: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. In Ucraina ha colpito un minibus a Kherson, 4 morti, 5 feriti. Zelensky denuncia un feroce safari contro dei civili. Colpita anche Zaporizhzhia, ci sono 2 morti, 10 feriti. Le forze di Kiev invece fanno 3 morti e 10 feriti nel Lugansk sotto il controllo russo. Preso di mira tutto il territorio russo, colpita la Baschiria, le città di Tula e Nizhny Novgorod. Nonostante questo clima tra i due paesi, si è svolto uno scambio di prigionieri, 100 per parte. Intanto a Kiev sono giorni complessi per il presidente. Secondo la stampa ucraina sono in corso perquisizioni presso alti funzionari del governo Zelensky e parlamentari. Il comitato anticorruzione indaga sulla vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra e sul deputato Vadim Stolar, un tempo rappresentante di un gruppo filorusso. E ancora l'ex ministro della difesa Fedorov sfida Zelensky chiedendo di ripristinare il processo democratico e indire nuove elezioni anche in tempo di guerra. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: La guerra in Iran, mentre prosegue il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul controllo dello stretto di Hormuz, cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani a basi statunitensi in Europa. Fonti della NATO rassicurano, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sulla questione è intervenuto il ministro della difesa Crosetto. Nulla è precluso, ha detto, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da Istanbul, la corrispondente.
3: L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. La tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi il capo negoziatore iraniano Ghalibaf è arrivato in Iraq. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Le forti tensioni nel Golfo Persico fanno crescere ulteriormente il gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,18 euro al litro rispetto ai 2,17 di ieri, e quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle Imprese. In autostrada il prezzo medio self per la benzina è di 2,07 euro al litro, mentre lungo la rete stradale la verde in modalità self è in media pari a 2 euro al litro. Medio Oriente, non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano e nella striscia di Gaza. Nello Stato ebraico continua a destare scandalo il caso dei palestinesi fermati in Cisgiordania e marchiati coi numeri a pennarello. Da Gerusalemme, l'inviata della RAI.
0: Il numero 44 scritto con il pennarello nero sulla fronte sarà la quinta volta che mi succede, racconta Ahmed Atna, anche lui come altre decine di palestinesi marchiato con un numero identificativo scritto direttamente sulla pelle, sul viso o sulle braccia dai soldati dell'esercito israeliano. È accaduto durante un'operazione in Cisgiordania. Tra i fermati c'era anche un giornalista che ha denunciato tutto, episodio gravissimo stigmatizzato dagli stessi militari che in una nota scrivono: sono state tratte delle lezioni. I resti dell'ultimo bombardamento israeliano sulla banchina del porto di Gaza City, in un caffè affacciato sul mare, era in corso un vertice dei comandanti di Hamas, fa sapere l'IDF. 6 le vittime, tra loro c'è anche un bambino. E l'aviazione israeliana è tornata a colpire il sud del Libano. Bombe e demolizioni con l'esplosivo sulle alture di Ali Taher e nel villaggio di Mansouri, diviso in due dalla linea gialla. Postazioni chiave per Hezbollah, che fa sapere: non ci ritiriamo. Da Gerusalemme, Perla di Poppa, GR1.
1: Fa discutere il nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. L'amministrazione americana ha deciso di imporre sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e a uno dei procuratori, il senegalese Abdoulaye Seye. Washington definisce politicizzato il tribunale, accusandolo di prendere di mira paesi che non lo riconoscono, come Stati Uniti e Israele. Sanzioni che minano lo Stato di diritto, afferma la Corte. Protesta anche Tokyo, mentre plaudi alla decisione il premier israeliano Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte. Rai Radio 1, le 13:07 minuti, la cronaca con 4 femminicidi in pochi giorni.
4: In mattinata è arrivata la notizia della convalida del fermo di Elvis Metvelai, il 42enne accusato del femminicidio di Ornella Forastefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, nel Cosentino. Metvelai è stato bloccato al porto di Bari mentre stava per imbarcarsi per l'Albania, suo paese d'origine. Sempre in provincia di Cosenza, un'altra vittima, Carmela Bifano, 72 anni, trovata senza vita ieri pomeriggio in un terreno a Corigliano. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra. Al termine di un lungo interrogatorio, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito, ritenuto indiziato del delitto. Gli investigatori avrebbero riscontrato alcune contraddizioni nel racconto dell'uomo. Più a nord, a Colleferro, alle porte di Roma, un uomo di 69 anni ha confessato di aver ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, origini polacche, 3 coltellate alla gola dopo una lite davanti a uno dei figli. L'uomo, tunisino da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri da casa. Sono stato io, ha detto. Intanto emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto in provincia di Venezia dall'ex compagno, poi trovato morto impiccato. L'uomo era stato denunciato altre 4 volte prima di aprile, ma le querele erano state ritirate. Claudio Vigolo, GR1.
1: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo. Difficili le operazioni di recupero. Il relitto è precipitato in una zona impervia con una fitta vegetazione. In Francia, dopo un iter parlamentare di 4 anni, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
5: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato promulgata dal presidente Macron. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Diverse le condizioni che contemporaneamente devono sussistere: il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile, ma soprattutto deve essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Diritto, quello della scelta del fine vita, che si applica già in una cerchia ristretta di paesi, dal Belgio ai Paesi Bassi, Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. Il dibattito che ha preceduto per anni l'approvazione del testo si sta comunque riaccendendo da giorni nel paese, dove emergono divisioni sociali e pareri contrastanti che mettono a confronto dignità e compassione alla tutela dei più vulnerabili e al loro isolamento, e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Il meteo: sole su gran parte d'Italia, ma bollino arancione per calde umidità solo a Roma e Ancona. In vista però nuovi cambiamenti, con forti piogge al centro-nord e temperature in aumento al sud. Le previsioni da Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
6: Campo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro-nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
1: Mari sempre più caldi e si diffondono specie spesso non benvenute come le meduse.
7: La Florida ha appena inaugurato il primo museo interamente sulle meduse e sempre a una medusa, rosea e ingannevolmente leggiadra, dedica oggi la foto di prima pagina niente meno che il Financial Times. Il clima cambia, gli animali si spostano, nuove specie arrivano dove prima non c'erano. I bagnanti si spaventano, titola il quotidiano economico britannico. Ma ricorda anche, per esempio, i problemi a una centrale nucleare francese quest'estate, quando un enorme numero di meduse intasò i filtri dell'acqua di raffreddamento. Si precisa, tanti i fattori in gioco, ma il messaggio è chiaro: ecosistemi, clima, attività umane sono strettamente interconnessi, e gli scienziati del World Weather Attribution Project, in uno studio sui mari europei appena divulgato, scrivono: senza la massa di gas serra prodotta in particolare da combustibili fossili, queste acque oggi non sarebbero così calde, e sono tanto calde dappertutto, nel Pacifico tropicale come lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, rileva il programma europeo Copernicus, con valori di superficie record a luglio che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Quotazione record per l'azienda cinese leader nei robot umanoidi evoluti. Le prospettive future del settore, tra euforia dei mercati e dubbi per la sicurezza.
8: Il debutto alla borsa di Shanghai è stato un vero e proprio boom. Il valore delle azioni di Unitree è passato da 9 a 66 miliardi di dollari, il 629% in più. Merito dell'ultima frontiera della robotica che l'azienda cinese vanta di aver raggiunto con un robot umanoide particolarmente evoluto, soprattutto nei movimenti, e dunque pronta agli utilizzi più diversi. Fondata nel 2016, Unitree è oggi il simbolo di un comparto industriale che in Cina è sempre più competitivo, grazie anche al sostegno del governo. Già oggi l'azienda dichiara esportazioni pari al 40% del fatturato. All'estero la concorrenza più valida nel campo dei robot umanoidi è al momento quella di Boston Dynamics del gruppo Hyundai Motors e quella di Tesla, la cui produzione è appena partita. Sulle prospettive di tutto il settore ora c'è molta euforia, ma anche tanti dubbi. Intanto pesa il timore di una bolla finanziaria, come già si vede per l'intelligenza artificiale, e poi ci sono questioni geopolitiche, visti i rapporti difficili nelle tecnologie avanzate tra Pechino da una parte e dall'altra Europa e Stati Uniti, che già avvertono sul rischio di spionaggio e fuga di dati. Fabio Comini, GR1.
1: Ex Ilva, come preannunciato, Federacciaie e le imprese associate hanno presentato la manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
9: La mossa, capace di scompaginare lo stallo nelle trattative, è arrivata. Annunciata e ora avanzata è quella della cordata italiana che fa il suo ingresso ufficiale nella complicatissima partita dell'ex Ilva. Esattamente una settimana fa il comitato di presidenza di Federacciai aveva dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti l'atto preliminare, ovvero la cosiddetta manifestazione di interesse. che ora, insieme a 14 imprese associate, irrompe sul tavolo dove si gioca il futuro del siderurgico tarantino. Sul carro salgono quasi tutti i soggetti interessati, da Arvedi a Marcegaglia, da Acciaierie Venete alla Compagnia Siderurgica Italiana. La proposta resta circoscritta alla sola area a freddo dell'impianto di Taranto, ma adesso questa cordata italiana irrompe in uno scenario critico a 2 mesi dallo scadere dell'ultimatum della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato al 26 ottobre lo stop dell'area a caldo. Una bomba sociale ad orologeria che è sempre più difficile disinnescare. Una delle tante micce è stata accesa qualche giorno fa dalle imprese dell'indotto, pronte a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Mattia Giuramento,
10: GR1.
1: Questa sera il sorteggio del tabellone dello US Open, ultimo slam della stagione. Resta in forse la partecipazione di Jannik Sinner dopo il ciclo di terapia al ginocchio.
11: Uno slam oggi o una carriera domani, ridotto all'osso è questo il dilemma, più che amletico, programmatico il dubbio che aleggia su Jannik e il suo staff. La fiducia delle ultime ore sembra aver lasciato spazio non al pessimismo ma alla cautela. Dopo l'ultima sessione di controlli alla J Medical di Torino, l'azzurro è tornato a Monte Carlo, smentite dunque per il momento le voci di una imminente partenza per gli Stati Uniti. Problema, quello al ginocchio destro, non di natura traumatica bensì infiammatoria, che però non deve assolutamente cronicizzarsi, e così dopo il trionfo di Wimbledon sono ormai 5 le settimane di stop, saltati in blocco i 2 Masters 1000 nordamericani, e fin qui tutto nella logica, ma lo US Open è boccone ghiotto, anche considerando la più che probabile, seppur non ancora certa, assenza di Carlos Alcaraz. Il 2026 ha confermato come Sinner abbia imparato a gestire impegni e fatica attraverso un'accurata analisi costi, fisici, benefici, agonistici. Il suo nome comunque ci sarà nel sorteggio di questa sera, aspettando il via al tabellone principale domenica 30. Intanto, sul cemento dell'Ohio, a tenere alta la bandiera restano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, impegnati agli ottavi rispettivamente contro il portoghese Faria e lo spagnolo Hodar. Guido Ardone, GR1.
1: E restando al tennis, sospeso per positività alla cocaina Nick Kyrgios, il 31enne australiano, in passato numero 13 al mondo e da tempo scivolato molto in basso nel ranking per la prolungata inattività, in un post sui social ha ammesso ogni responsabilità e si è detto deluso da se stesso. Noto per i suoi atteggiamenti controversi e per le provocatorie dichiarazioni, lo scorso anno Kyrgios aveva pesantemente attaccato proprio Jannik Sinner per la vicenda Klostepol. Giornata mondiale della fotografia. L'invenzione fu ufficialmente presentata il 19 agosto del 1839 all'Accademia delle Scienze di Parigi e da allora ha cambiato il nostro sguardo sul mondo.
12: Fissano viaggi, momenti e panorami, documentano il cammino della vita conservando volti e sorrisi, scatti privati e pubblici, da quelli giornalistici dei reporter a quelli di denuncia sociale, fino alle immagini che arrivano dallo spazio a quelle che si trasformano in arte. Le fotografie ci accompagnano da quasi 200 anni. Per realizzare la prima ci sono volute 8 ore, oggi bastano pochi istanti con le fotocamere dei nostri telefonini, ma dal daguerrotipo, il primo procedimento fotografico, al selfie, odierna mania del mondo digitale, c'è qualcosa che è rimasto sostanzialmente invariato. Mario Morcellini, sociologo della comunicazione.
13: La foto è stata cambiata dal mondo digitale, ma non la sua spettacolare capacità di fissare l'attimo. Sembrerebbe che sia stata inventata per corrispondere a una celebre frase del Faust di Goethe, che dice all'attimo: fermati, sei bello. La foto ha cambiato la possibilità democratica per tutti di avere la memoria di attimi decisivi della propria esistenza e dei propri affetti.
12: Daniele Morgera, GR1.
1: È tratta dal vero la spy story ambientata nella Germania Est, raccontata da Thomas Strassel, professore, scrittore e saggista svizzero, in Storia di una fuga.
14: Senza questa storia io non esisterei.
15: Eh sì, perché la coppia in questione erano i suoi genitori e se i piani non fossero andati per il verso giusto, Thomas non sarebbe mai nato. Una studentessa della Germania dell'Est e un giovane svizzero si incontrano nel 65, nel cuore della Germania divisa dal muro, e si innamorano. Da lì è tutto un fare piani, tentare di eludere la sorveglianza della Stasi, la famigerata polizia segreta, falsificare documenti e passaporti, progettare una fuga che sembra impossibile. In Storia di una fuga, Thomas Strassel accompagna il lettore dentro un'esperienza che insieme è concreta e profondamente umana. Fuggire significa lasciare qualcosa alle spalle, la famiglia, i luoghi noti dell'infanzia e sentire quel distacco come una ferita aperta, ma allo stesso tempo anelare a una vita diversa, a un'idea di libertà veicolata dall'amore.
14: È la storia di una fuga per amore attraverso la cortina di ferro della guerra fredda, ricca di colpi di scena e momenti da cardiopalma, poiché il piano di fuga rischia continuamente di fallire.
15: Maurelia Carafa, GR1.
1: Ripresa in corso per La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath, protagonista la cantante Billie Eilish.
10: Sul set, in vestiti anni 50, Billie Eilish è quasi riconoscibile, eppure non dovremmo stupirci di vederla protagonista in La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath. La produzione si annuncia di livello, scritta e diretta da Sarah Polley, Oscar alla sceneggiatura per Woman Talking e sostenuta anche dalla società di Brad Pitt e Jennifer Aniston. Un assaggio di grande cinema Billie lo ha già avuto con il documentario in 3D sul suo ultimo tour, diretto da un mago degli effetti speciali come James Cameron. Per lei, figlia di attori, recitare è anche realizzare un sogno, senza però dimenticare che ad appena 24 anni ha già al suo attivo ben due Oscar per le canzoni di 007, No Time to Die e Barbie. Francesco Riccardi, GR1.
1: È sempre più vicina la prima mondiale, in programma il 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia di Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noam Gallagher e al tour mondiale Live 2025.
16: Oasis, the world's biggest rock band.
17: The popularity likened to that of the Beatles.
18: The pop group Oasis is in doubt tonight.
19: Brother against brother.
20: No. We do get quite nasty.
21: Los hermanos Gallagher.
1: Quello che stiamo ascoltando è il trailer ufficiale del film che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 10 settembre. Le prevendite sono già iniziate con proiezioni anche in formato IMAX che stanno andando esaurite prima dell'arrivo su piattaforma streaming entro la fine dell'anno.
22: We all said that we didn't mean it. That's the way.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
24: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
25: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
26: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ci voleva un bianco capace di esprimersi con quell'attitudine tipica degli afroamericani. Se riuscissi a trovare un bianco con la voce e l'atteggiamento di un nero, diventerei milionario. Elvis Presley è dalla parte del soul.
12: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Savio.

Il 20 marzo del 1953 i muri della città di New Orleans vennero tappezzati da manifesti. Attenzione! Aiutateci a salvare la gioventù americana. Non comprate i dischi dei negri. Se non volete ritrovarvi a prendere ordini da negri nel vostro posto di lavoro, non lasciate che nei vostri jukebox ci siano dischi di negri. Non lasciate che le vostre radio suonino la loro musica, le loro urla, tutte quelle stupide parole e quella musica selvaggia sta compromettendo la morale dei nostri giovani. È vostro dovere chiamare le radio che trasmettono la musica dei negri e lamentarvi. Non lasciate che i vostri ragazzi comprino musica negra. Presto, quello stesso manifesto fece la sua comparsa in altre città degli Stati Uniti, tra cui Memphis.

E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: enjoying half as much as dancing cheek to cheek.
1: Presto scoprimmo che a uccidere mio padre era stata Dallas, Texas. Quella maledetta città che un uomo malato, colpevole solo di essere nero, aveva percorso in lungo e in largo cercando di essere ricoverato. Quando finalmente a prenderlo in cura ci pensò l'ospedale militare, era troppo tardi. Tutto quello che fecero per lui fu dargli un letto dove morire e un certificato che ne attestasse il passaggio a miglior vita per polmonite. Ero distrutta. E l'unico modo che avevo e conoscevo per esorcizzare quel dolore era cantare.
0: My days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen?
2: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Almeno 9 morti secondo Al Jazeera, e ora l'esercito chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi i civili nei mesi scorsi.
2: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 e accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone. Paramedici, pompieri e operatori umanitari facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza. Enzo Arcieri, GR1.
1: Stati Uniti e Iran ancora a braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto tutto il necessario per difendere gli alleati. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte fra Kiev e Mosca. E mentre è stato nominato il nuovo ministro della difesa ucraino, Yan Mara, il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme ad un parlamentare in un'indagine contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 26enne Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre 2 persone, il neomarito albanese sposato 3 giorni fa e un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km da Tirana, al rientro da un locale notturno. Altri 2 passeggeri albanesi sono rimasti feriti, uno di loro, un 16enne, è grave. Il femminicidio nel Cosentino di Ornella Forastefano, la 46enne deceduta il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, dove era stata lasciata in fin di vita dal compagno. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 42enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, e che stava tentando di imbarcarsi al porto di Bari. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere del capoluogo pugliese. L'ipotesi degli inquirenti è che abbia massacrato di botte la vittima, che aveva 2 figli e gestiva un bar. Una rete di truffatori con base a Napoli, ma che operava in tutta Italia prendendo di mira anziani e persone fragili con raggiri come quello del finto carabiniere, è stata smantellata proprio dai carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi militari di altre città, arrestando in tutto 8 persone e denunciandone 19. 18 le truffe scoperte, recuperati 50.000 euro di proventi delle frodi. Proseguono le indagini per risalire responsabile del furto delle opere di Antonello da Messina, nessuna pista esclusa. La questura dello stretto intanto ha diffuso l'audio della donna che, chiamando la polizia, ha dato l'allarme.
3: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle 2 tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
4: Polizia Messina, per 32, qual è l'emergenza?
5: Io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
3: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure, dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I 4 custodi in turno la sera del 15 agosto non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok, se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura, un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto il necessario per difendere tutti gli alleati. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, non ci sono particolari ripercussioni su quotazioni del petrolio e borse europee, ci aggiorna Arancati.
2: È effettivamente una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda i mercati finanziari. Non ci sono, come dicevi, novità significative sul fronte geopolitico. Gli indici sono ancora quindi poco mossi e contrastati per quanto riguarda quelli europei. Milano è in rosso, meno 0,3% come Francoforte, mentre restano positive Parigi e Londra. Continua a faticare a Piazza Affari in tutta Europa il comparto della tecnologia. Estima Microelectronics peggiore del listino principale anche oggi, meno 2,77%. Male anche Montepaschi, che perde oltre l'1% nel giorno dell'annuncio della convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario in cui, secondo indiscrezioni di stampa, l'amministratore delegato Lovaglio dovrebbe proporre una doppia offerta di acquisto su Banca Generali e Banco BPM in risposta al tentativo di acquisizione da parte di Intesa San Paolo. Contrastati anche i listini americani, sale di quasi mezzo punto percentuale il Dow Jones, mentre il Nasdaq è in lieve calo. Chiudiamo con i prezzi delle materie prime energetiche. Cresce ancora leggermente il petrolio, con il Brent a $91.50 al barile. Cala invece il gas naturale. Linea a voi.
1: Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City, 10 i morti, tra cui i due presunti mandanti di Hamas che avrebbero preso parte al massacro del 7 ottobre, lo riferiscono il Times of Israel e fonti palestinesi. E ora l'esercito di Tel Aviv chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi civili nei mesi scorsi. In Francia è di una nota influencer il cadavere trovato bruciato nelle campagne di Saint-Gilles in Occitania, non lontano da Nîmes. Sonia Belina, 29 anni, 250.000 follower su TikTok, era scomparsa da casa della madre il 12 agosto. Secondo quanto riferiscono i media francesi, sono stati fermati due uomini sospettati dell'omicidio. Fermato il marito di Carmela Bifano, la donna uccisa ieri presumibilmente a colpi di pietra alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino.
3: Una strada sterrata che conduce a un grande agrumeto, all'ingresso due secchi pieni di fichi d'India gettati a terra. È qui, nella campagna di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che nella notte è stata ritrovata senza vita Carmela Bifano, 73 anni. Il corpo riporta delle ferite alla testa. L'ipotesi è che sia stata colpita alle spalle con delle pietre, trovate poi vicino al corpo. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio durato tutta la notte. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essere rientrato nel pomeriggio nella sua casa a Marina di Schiavonea. Preoccupato per l'assenza della donna, l'avrebbe cercata a lungo fino all'agrumeto, dove l'avrebbe trovata morta. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al coniuge, e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Nella zona possedevano campi e alcune strutture ricettive per turisti. Sul caso indagano ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per il momento il marito continua a dirsi innocente. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
1: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubifragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Sri Lanka, riportate alla luce 17 statue di Buddha ricoperte d'oro, ritrovate in un sito monastico risalente a oltre 2000 anni fa nella città sacra di Anuradhapura, antica capitale dello Stato. La località è inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR alle 17.
4: I podcast di Radio 1.
5: Dopo aver raccolto testimonianze e dopo aver scritto sull'Europeo che non c'era solo Pino Pelosi sul luogo del delitto, Oriana Fallaci era stata convocata in procura. In fondo, era quello che si aspettava e, in un certo senso, si augurava.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura, lo sbarco a Lampedusa di 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono arrivati a bordo di un gommone di 7 metri che è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Nel gruppo, partito dalla Libia, anche 6 donne. Intanto, Alarm Phone ha lanciato un SOS per 52 migranti su un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dall'isola. L'ONG segnala che alcune persone hanno perso conoscenza. È stata allertata una nave, la Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. Medio Oriente, nella striscia di Gaza 10, le vittime dei re di Israele, che dichiara di aver preso di mira diversi miliziani di Hamas, tra cui uno che ha partecipato all'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato le prime indagini sui crimini commessi dai soldati dello Stato ebraico a Gaza, concentrandosi in particolare sulle uccisioni di Indra Jab, 5 anni, e della sua famiglia, e di 15 sanitari palestinesi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran è all'arm escalation. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire obiettivi militari degli Stati Uniti in Europa in caso di allargamento del conflitto. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, replica la NATO, resta alta la tensione su Hormuz ed è botta e risposta sulla sovranità dello stretto. E pur senza fare direttamente riferimento ai contesti di crisi internazionali, al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana, Leone XIV si è rivolto ai 5.000 fedeli presenti, esortando tutti a maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace. Sentiamo le parole del Papa.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia ieri pomeriggio, ma la notizia è stata diffusa poco fa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Sopralluogo dei PM di Paola in provincia di Cosenza, dove è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica, i magistrati indagano sulle cause della sciagura in cui sono morti due noti avvocati. Il servizio di Michele Cervo.
3: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
1: Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno intubato l'uomo e avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso verifiche. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Elsi e sua figlia Sara a Pietracatella in Molise. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue sul marito Gianni Di Vita e sulla figlia maggiore Alice. I due non sono mai venuti a contatto con la ricina, come già accertato nei mesi scorsi dal centro antiveleni di Pavia. Ieri ascoltata di nuovo la figlia maggiore della vittima, che la sera in cui la madre e la sorella hanno dato i primi segni di malore era a cena fuori con alcuni amici. Per una serie di furti commessi presso lo scalo milanese di Malpensa a danno dei passeggeri, 10 persone sono state arrestate dalla polizia, altre sono ricercate.
4: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza ragazza, oggetti di valore. 20 ragazze di etnia rom, regolari in Italia, sono al centro dell'inchiesta della Procura di Busto Arsizio e della Procura dei Minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Ma intanto a tenere banco sono la nomina del nuovo ministro della difesa e le nuove perquisizioni che lambiscono Zelensky. Il servizio.
2: Volodymyr Zelensky rimuove la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra, dopo che il suo nome, assieme a quello del deputato Vadim Stolar, finisce nella lista degli indagati del Nabu. L'accusa aver riciclato quasi 3 milioni di euro versati come cauzione per un sospettato nell'operazione Midas. L'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni e costretto alle dimissioni il braccio destro del presidente Andriy Yermak. Lo scossone arriva mentre il Parlamento approva la nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione di Mikhailo Fedorov, colui che alla guida del dicastero aveva spinto per riformare l'esercito e puntare sulla produzione massiccia di droni. Anche oggi centinaia di giovani a Kiev stanno manifestando in sostegno di Fedorov, che ieri in un video che ha sorpreso l'Ucraina ha sfidato ulteriormente Zelensky chiedendo nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valerio Fraschetti, GR1.
1: Un agricoltore di 72 anni, siamo tornati in Italia, è morto dopo essere stato aggredito da 2 Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo nel Salento. L'uomo è riuscito all'alba per raccogliere fiche, a trovare il corpo. Sono stati il figlio e il nipote preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei 2 cani. 4 femminicidi in pochi giorni in provincia di Cosenza, convalidato il fermo del compagno di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, sempre in provincia di Cosenza. È in stato di fermo il marito di Carmela Bifano, 72enne, trovata morta a Corigliano. E a Colleferro, alle porte di Roma, ha confessato il marito di Ioanna Roussi, 50 anni, accoltellata davanti a uno dei 5 figli. E in provincia di Venezia spuntano altri particolari nel femminicicidio di Tania Terrin.
3: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa prima di impiccarsi a dolo. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonò, suo paese d'origine, lo stesso di Giulia Cecchettin.
4: Alessia Piovesan, GR1.
1: Ancora incidenti mortali sul lavoro in provincia di Trapani. Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un autobus lo scorso 5 agosto.
5: Dopo 2 settimane di agonia è morto nell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Marcello Erbini, 55 anni, era rimasto ferito gravemente mentre era impegnato nella cantina vinicola in cui lavorava da 30 anni a Mazara del Vallo, la sua città. Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo la caduta dalla scaletta di un'autocisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Mazara, non si esclude l'ipotesi di un malore. Come non è stata scartata neanche nel caso di Francesco Bulgarella, 64 anni, il soccorritore del 118 deceduto nella tragedia del depuratore di San Vito Lo Capo, sempre nel Trapanese, in cui perse la vita anche l'operaio Davide Anselmo, 45 anni. Dopo l'autopsia, oggi lutto cittadino, sono stati celebrati i funerali di Bulgarella. L'uomo il 13 agosto era intervenuto per soccorrere l'operaio quando si è accasciato. Anselmo stava sostituendo una pompa, la vasca all'interno della quale era sceso, adesso sequestrata, non doveva contenere liquami. Cosa sia successo lo accerterà la procura di Trapani, che coordina le indagini. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubifragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Per la prima volta nella sua storia, il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione. Sabato 22, la Grande Notte di Melpignano supera i confini nazionali.
0: Rai Radio 1 Sport.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: GR1.
1: Ucraina, pressing su Zelensky, l'anticorruzione indaga sul suo staff e lui licenzia la vice capo. Arrestata l'ex ministro Fedorov, incalza, voto subito. Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, quattro donne uccise da mariti o compagni in pochi giorni, tra denunce inascoltate, confessioni e tentate fughe. Giallo della Ricina, padre e figlia maggiore negativi sono i risultati del laboratorio di Berlino nell'inchiesta sulle due donne uccise dal veleno. Tragedia in Salento, muore 72enne sbranato da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione della zona, rintracciato il proprietario. Steve Jobs, prima di Apple, all'asta un suo progetto di elettronica realizzato a 13 anni per la Fiera delle Scienze alle Medie, stimato $20,000. Ci vediamo nella vigna, in crescita la nuova tendenza delle cene tra i filari, più affollate e popolari al sud, più intime al nord. Calcio, nuove regole in Serie A per avvicinarsi al tempo effettivo, designati anche gli arbitri della prima di campionato. Roma, Fiorentina, a Marcenaro, Martinelli per Inter Monza. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. La guerra fra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nel Lugansk, mentre Zelensky è sotto pressione sia per la vicenda dell'ex ministro della difesa Fedorov che per una nuova inchiesta sulla corruzione e il servizio.
2: L'agenzia anticorruzione NABU torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. E poco fa un deputato d'opposizione ha detto che Mudra è stata arrestata, ma non c'è conferma. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa mozione a luglio di Mikhailo Fedorov, nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Croazia è stato arrestato un uomo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Si tratta di un ucraino subacqueo esperto, sospettato di avere contribuito alle esplosioni che danneggiarono i gasdotti sottomarini nel Baltico. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di avere partecipato al sabotaggio, dopo gli altri due ucraini fermati in Italia e in Polonia lo scorso anno. Ancora raid israeliani su Gaza, mentre l'esercito di Tel Aviv chiede che si indaghi su alcune operazioni con vittime palestinesi, tra cui la bambina diventata celebre grazie a un film. Linea la corrispondente da Gerusalemme.
3: La voce della piccola Hinda Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati da militari israeliani, la lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto, accanto gli zii e i cugini morti. Era il gennaio del 2024. I soccorritori rimasero con la bimba al telefono per oltre 40 minuti. Un'ambulanza fece tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hinda morì, e così anche chi era arrivato lì per salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale per accertare le responsabilità, non solo per questo incidente ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani israeliani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla. A Gaza intanto l'aviazione israeliana ha compiuto un altro raid mirato per colpire una stazione di polizia dove ci sarebbero stati esponenti di Hamas. Altre 10 le vittime che si aggiungono a quelle del raid di ieri e che gettano un'ombra sui tentativi americani di far ripartire il piano di pace del presidente Trump. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra nel Golfo prosegue, il braccio di ferro tra Washington e Teheran sul controllo dello stretto di Hormuz e cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Da Istanbul, la corrispondente.
0: Nei giorni scorsi a più riprese, Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. Lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E dopo le indiscrezioni su possibili attacchi iraniani in territorio europeo, fonti della NATO rassicurano: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e faremo sempre tutto il necessario per difendere gli alleati. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. E con il perdurare dello stallo nelle trattative con l'Iran, Trump punta a rilanciare la politica estera americana, siglando una tregua commerciale col Canada e cercando un'intesa sul nucleare con la Corea del Nord. Il corrispondente da New York.
4: The fact that I get along with him, that's a good thing.
5: Con lui vado d'accordo ed è un fatto positivo. Possiede 57 testate nucleari. Trump parla così del suo rapporto con il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, e conferma le indiscrezioni di stampa secondo cui intende incontrarlo entro quest'anno. Novità che emergono mentre, sempre in Asia, è stata ridotta la durata delle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, storico alleato americano, che fa sapere di non essere stato informato in anticipo sul punto. Trump risponde alle domande dei giornalisti convocati a sorpresa per mostrare loro l'avanzamento dei lavori alla Casa Bianca, dove si sta costruendo una piattaforma per decollo e atterraggio di elicotteri. Il presidente rivela di aver parlato ieri sera con il premier canadese Carney. Trovata un'intesa, dice, non ci saranno barriere per i prodotti americani alla volta del Canada. Invece di nuovi dazi a stelle e strisce già minacciati, un grande accordo per entrambi, dichiara, ma innanzitutto per i nostri agricoltori. Infine l'Iran. La situazione nello stretto di Hormuz non sarà perfetta, ammette Trump, ma tanto petrolio sta attraversando quel braccio di mare, spiega, grazie agli sforzi americani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E restiamo negli Stati Uniti. I rendimenti dei titoli di Stato crollano dopo che il Tesoro americano ha annunciato il riacquisto delle obbligazioni a lungo termine a partire dal 9 settembre. Il titolo a 30 anni, che ieri aveva raggiunto i massimi dal 2007, è sceso di oltre 9 punti. L'annuncio ha spinto a rialzo Wall Street. Chiudono deboli invece le borse europee. Milano Maglia Nera cede lo 0,75%. Tragedia di una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e ignota al momento le cause. E chiudiamo questa pagina dedicata agli esteri con una notizia arrivata poco fa. Anche l'Austria rimanda richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Questa Radio 1, sono le 19:09. 4 femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano la violenza contro le donne e in alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati.
6: Le aggressioni, le minacce, persino un video mentre stringeva un cappio e una denuncia risalente allo scorso 22 aprile, poi ritirata. Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel veneziano, ucciso a Ferragosto dal suo compagno Dino Keber, che poi si è suicidato, aveva provato più volte a fermarlo, ma i suoi allarmi sono rimasti inascoltati. E quanto emerge dalle indagini della procura, che sta cercando di ricostruire i contorni di questo ennesimo femminicidio, e spuntano anche altre 4 denunce fatte negli anni dalle ex fidanzate di Keber, circostanza che fa infuriare i familiari di Tania. Lo zio della donna intervistata intervistato dalla TGR Veneto.
7: Gli organi competenti devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
6: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa ieri a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti, di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato poi convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il delitto alla ricina, negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti. Al padre sequestrati computer e pendrive.
8: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori, che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli, in una nota, rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
1: È di Sonia Bellina, una nota influencer francese di origini italiane, il corpo bruciato tra le vigne nel sud della Francia lo scorso 12 agosto. La polizia francese ha fermato due uomini sospettati di avere partecipato alla sua uccisione. Dagli inquirenti trapela che le indagini si sono concentrate prima su un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza, poi su un appuntamento al quale Sonia si sarebbe recata prima di essere uccisa. Rintracciato il proprietario dei due Rottweiler che hanno ucciso Giuseppe Pampo, l'agricoltore di 72 anni, trovato morto nelle campagne del Salento.
9: Aggredito e sbranato da due cani mentre raccoglieva dei fichi nelle campagne vicino Porto Cesareo nel Salento. Le fauci dei Rottweiler non hanno lasciato scampo a un agricoltore 72enne di Leverano, Giuseppe Pampo. Era uscito di casa all'alba. I figli, preoccupati da non vederlo rientrare a casa per pranzo, lo hanno trovato nel primo pomeriggio senza vita sul terreno, con numerose ferite alla testa e alle gambe, i due molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. I carabinieri della compagnia di Nardò, accorsi sul posto, sono riusciti, dopo alcune ore, a rintracciare i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato ritrovato il corpo dell'agricoltore. In corso accertamenti sugli animali tramite prelievi di campione di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Da Bari, per il GR1, Giacomo Susca.
1: C'è anche un italiano tra le vittime dello schianto di un elicottero turistico in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. È Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore e politico italo-ecuadoriano, presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence dell'Ecuador. A bordo c'era anche la moglie, nessun sopravvissuto. Ancora ad accertare le cause dell'incidente avvenuto nei pressi del Monte Ololoke. Resta in carcere il 15enne italiano arrestato a Malta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimetterlo in libertà su cauzione. Il giovane, accusato di una lunga serie di reati ed arrestato lo scorso maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola, è anche sospettato di avere legami con una rete internazionale accusata di adescare minori online. In aula presenti i genitori. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Sentiamo la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e ha dato l'allarme.
10: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
11: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
12: Polizia Messina, qual è l'emergenza? Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
11: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
10: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
11: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
1: Il conduttore di Report Siffrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook. In merito all'indagine sull'attentato subito dal giornalista sul social, la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per le vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica della magistrata. Ex Ilva, sindacati cauti sulla cordata italiana. I rappresentanti dei lavoratori si rivolgono al Presidente della Repubblica.
13: La grande attenzione rivolta ai giochi del Mediterraneo in programma a Taranto sia anche l'occasione per tenere alta la guardia sulla drammatica situazione dell'ex Ilva. È con questo spirito che i rappresentanti dei lavoratori dell'acciaieria e degli appalti rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Una lettera con la richiesta di un incontro in vista della sua presenza ai giochi e di un intervento contro una crisi, scrivono i sindacati, che rischia di trasformarsi in una bomba sociale senza precedenti. Ai lavoratori si unisce il mondo delle imprese, le associazioni datoriali premono per un incontro istituzionale con il capo dello Stato e con la Premier Meloni proprio in occasione della cerimonia inaugurale dell'evento sportivo. La cordata italiana con Federacciai e 14 aziende associate non convince i sindacati. Puntare solo sull'area a freddo avrebbe un grave impatto sull'occupazione, avvertono le sigle dei metalmeccanici, che ribadiscono la necessità di un intervento pubblico. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
14: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico per garantire una transizione ecologica e sociale per quanto riguarda una vertenza che dura ormai da troppi anni.
13: Francesca Capannolo, GR1.
1: In occasione dei 50 anni di Apple va all'asta un progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs a 13 anni.
15: Un pannello di compensato a tre ante, due circuiti di prova e una relazione di 10 pagine scritta a mano. È il primo progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs per la fiera della Cupertino Junior High School nel 1968. Si intitola "Che cos'è il raddrizzatore controllato al silicio?". Attraverso diagrammi e schemi, Jobs, allora tredicenne, spiegava il funzionamento dei semiconduttori, allegando in una nota per insegnanti e giudici le istruzioni su come effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema e l'invito a scollegare l'apparecchio dopo le prove. Uno studente precoce, non c'è dubbio. Del resto, solo 8 anni dopo, Jobs avrebbe fondato la Apple. Ed è per i 50 anni della mela che il lotto andrà all'asta a partire da $20,000. Un'imperdibile opportunità per toccare con mano l'origine di una rivoluzione nata da curiosità, attenzione maniacale al dettaglio, visione del futuro. La prova tangibile che anche i giganti della tecnologia iniziarono con un piccolo circuito e una matita. Eleonora Belviso, GR1.
1: Spiragli di ottimismo per la lotta al melanoma. Risultati promettenti per il vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna e Merck. Avrebbe raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1000 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio. Dopo l'annuncio da parte delle due case farmaceutiche, il titolo di Moderna vola in borsa più 130%. Cresce anche Merck, seppur in misura più contenuta. Meteo, instabilità in aumento domani con temperature in calo al nord mentre ancora sostenute al sud. Le previsioni con Nello Chicchirichi, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
16: Da questa sera una perturbazione apporterà precipitazioni a carattere rovescio temporale a prima sui rilievi alpini e prealpini del nord-ovest della Lombardia, in estensione durante la notte a quelli del Triveneto. Domani è previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Domani temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia-Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
1: Una nuova tendenza del turismo, le cene tra i vigneti italiani dal Piemonte alla Sicilia, esperienza aumentata del 40% rispetto allo scorso anno.
11: Se prima erano tavolate di famiglia, ora sono meta di turisti di tutto il mondo. Sono le cene in vigna, la nuova tendenza esperienziale dell'estate. Tavolate all'aperto, tra filari, sotto un cielo stellato. Possono essere a tema, popolari e stile country chic o ricercate, nate spontaneamente o organizzate con ogni dettaglio. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Puglia e la Toscana, i vigneti sono ormai un vero e proprio luogo di incontro e di festa. Violante Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
17: Sempre più turisti, soprattutto stranieri, vengono attratti dal fascino delle vigne, dalla possibilità di vivere una cena tra i filari. Non ci sono regioni dove le esperienze in vigna non vengono date.
11: Queste cene in vigna hanno caratteristiche diverse a seconda delle regioni?
17: Si parla di vere e proprie feste in vigna quando si parla del sud. In regioni dove l'enoturismo è ormai consolidato, Piemonte, la Toscana, molte esperienze vengono offerte in modo un pochino più privato, cene romantiche in mezzo ai filari.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
18: Calcio, arrivano nuove norme e ci sono le prime designazioni arbitrali in vista della ripartenza del campionato il prossimo fine settimana.
19: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre. Intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli, Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirigerà Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà Grande Torino. Per la sfida tra i granate del Milan, allo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al Mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversioni in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repic, GR1.
18: Tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso dall'agenzia antidoping perché è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che aveva chiesto la squalifica di Sinner per il caso Klostevol, ha chiesto scuse ai suoi tifosi e agli sponsor, assumendosi pienamente la responsabilità di quanto accaduto. Arte, paesaggio e musica. Nel nord della Sardegna, il borgo di Porto Rafael celebra il centenario del suo inventore, lo spagnolo Rafael Neville, architetto e artista visionario. Eventi da questa sera fino al 25 agosto.
20: Il progetto nasce da un sogno fatto di isole e case bianche. Rafael Neville, conte di Berlanga e del Duero, lo avvia nel 1960 con il primo piccolo edificio vicino al mare, di fronte all'arcipelago della Maddalena, tra macchia mediterranea e rocce di granito, con uno stemma e un motto: sognare e vivere. Un luogo da vivere lentamente ancora oggi. Porto Rafael è lontano dalla frenesia della Costa Smeralda, con il cuore nella piazzetta, un salotto sul mare, rifugio di artisti e intellettuali. 22 agosto il concerto di Mario Biondi in un altro luogo simbolico, la Fortezza di Monte Altura, un concerto dedicato al ventennale del brano che ha segnato l'inizio della sua carriera internazionale, This Is What You Are.
21: Devo ringraziare sicuramente questo disco che compie 20 anni, di conseguenza era importante festeggiarlo ed è importante festeggiarlo in questo periodo. This is what you
20: are. Aurelia Carafa, GR1.
18: Esce domani in radio e sulle piattaforme digitali La notte è piccola, ultimo singolo dell'ensemble The Italian Society, protagonista Rita Pavone.
22: La notte è piccola per noi, troppo piccolina.
23: Ancora un tassello del progetto The Italian Society, l'ensemble ideato da Diego Buongiorno. Protagonista Rita Pavone, con un grande classico, La notte è piccola. Si tratta della reinterpretazione del brano portato al successo dalla stessa Pavone nel 65 con le gemelle Kessler, nel leggendario programma Studio 1. Sui social già circola il video del lavoro in studio a Milano per questa narrazione di Italian Society, appunto una nuova orchestra swing italiana. Un viaggio a tappe che culminerà in un disco in uscita in autunno, e l'obiettivo è recuperare pagine significative della nostra musica e restituirle con un abito moderno. In questa versione gli arrangiamenti rispettano la delicatezza delicatezza dell'originale, donandole un'atmosfera quasi onirica, cinematografica, senza dimenticare il basso elettrico di Saturnino e la bella voce rock di Rita Pavone. Nuova linfa, nuova freschezza per un brano che tutti ricordiamo, rimodernato senza stravolgerlo. Marcella Sullo, GR1.
18: Sono state annunciate le nomination degli MTV Video Music Award 2026, i premi per il miglior video musicale, che saranno assegnati il prossimo 27 settembre a Los Angeles. Ask yourself this. Madonna è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9. Le due pop star si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Bruno Mars e Sabrina Campbell. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Giannini, regia Edmondo Cotte e Fabio Cardinali. Tra poco Onda Verde, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buon ascolto, buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
24: Quando sei uscita?
25: Ieri.
24: Che pensi di fare?
25: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
24: Le cose sono cambiate, Teresa.
25: Tu non ci devi venire qua.
24: Io sono te. Provaci a volermi bene.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
27: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
28: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
27: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
29: 19:27 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa 1 ora e 15 minuti circa. Sulla tangenziale di Pavia ci sono code per un incendio che si è sviluppato tra San Martino e l'allacciamento per Pavia. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, ci sono però diversi incidenti da segnalare. Statale 24, Prato Isarco, Ponte Gardena, code per incidente all'incrocio per Fie allo Sciliar. Ancora sulla statale 239 di Campiglio, code per un altro incidente tra Strembo e Darè. Statale 50 del Grappa, altre code per un altro incidente tra Predazzo e Bellamonte. Infine sulla 1, la Bologna-Firenze, ci sono rallentamenti tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze.
0: Rai Radio 1 Sport.

Troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges, dalla provincia di Imperia. Una notizia dell'ultima ora: è caccia all'uomo che ha ferito una donna con un colpo di pistola a Molini di Triora e poi è scappato. Si tratterebbe del compagno della vittima. La donna, che si era rifugiata in un bosco, è stata individuata dai vigili del fuoco e soccorsa. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori alla Procura di Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber a Campo Nogara dopo aver denunciato inutilmente i maltrattamenti. Una sconfitta per lo Stato, dobbiamo capire che cosa non abbia funzionato, dice il sottosegretario Alberto Balboni. Intanto venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna e lo zio della vittima, Massimo Forner, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
2: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
3: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
4: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
2: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, quindi era convinta che mai, mai poi mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
3: L'appello infine a cambiare le norme.
2: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglia che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
0: Davide Calimani, GR1.
1: E abbiamo un aggiornamento sulla vicenda di Imperia. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. La donna, lo ricordiamo, era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, ancora armato, era scappato nel bosco, e solo quando è stato individuato e fermato dalle decine di carabinieri che hanno raggiunto la zona si è scoperto che l'arma è in realtà ad aria compressa. E un altro episodio di violenza contro le donne arriva da Cattolica, dove un uomo si è lanciato con l'auto nel Porto Canale, pare dopo un litigio con la moglie che era seduta accanto a lui. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Poi l'uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli esteri: Ucraina è indagata ma non è stata arrestata. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media ucraini sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di avere ricevuto una richiesta di misure cautelari. Ora si prepara all'udienza con i suoi legali.
5: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva, per giunta, nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti, è indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov. Nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov, che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni, e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso.
6: Valeria
5: Fraschetti, GR1.
1: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto entrato.
0: RAI Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: let's take her back to the blog era one time.
1: A little classic ass.
2: Sì, non ho idea, non è che qui.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Migranti in primo piano anche l'Austria rinvia i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Svizzera e Germania sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino va avanti il dialogo. Il ministro degli esteri italiani sente l'omologo tedesco Wadephul. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani, che poi prosegue: confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. In Ucraina ora 7 morti fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato, e per Zelensky nuovi guai politico-giudiziari.
2: Volodymyr Zelensky rimuove la sua vice capo gabinetto Irina Mudra non appena l'agenzia anticorruzione NABU fa sapere che è sospettata di aver preso parte ad un'organizzazione criminale insieme a politici e ad altri funzionari vicini all'ufficio presidenziale. Accusata di riciclaggio, Mudra conferma di essere indagata ma smentisce di essere stata arrestata, come invece rivelato precedentemente. L'ennesima tempesta giudiziaria nell'entourage di Zelensky arriva per di più all'indomani del video con cui l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. I suoi fan, che per settimane hanno manifestato per chiederne il reintegro, sono tornati in piazza anche oggi per condannare il sì del Parlamento alla nomina del nuovo ministro della difesa Evgeny Kmara. E chissà che non sia legato a queste tensioni interne il viaggio che Fedorov starebbe programmando negli Stati Uniti per la prossima settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ora la cronaca: femminicidi, prosegue la scia di sangue, 4 le donne vittime di compagni o mariti in pochi giorni. Colleferro, alle porte di Roma, è ancora sconvolta dopo la morte di Ioanna.
3: Nessuno ha sentito le liti violente tra Ioanna e il marito Mohamed. I vicini sono in vacanza, chi è rimasto dice di non sapere niente o non vuole parlare. Non sono state fatte segnalazioni né alle forze dell'ordine né ai servizi sociali, nessuno ha denunciato. Ioanna, 50 anni, d'origine polacca, non aveva mai presentato denunce. Lui, 69, ex operaio tunisino in pensione, aveva prenotato un appuntamento con i servizi psichiatrici sul territorio lo scorso mese di luglio, ma non si era presentato. Così la morte della donna, uccisa con 4 coltellate alla gola dal marito davanti ai figli, ha portato improvvisamente alla luce dissidi e violenze. Secondo le prime ricostruzioni c'era anche il più piccolo, 9 anni, quando l'uomo l'ha coltellata in cucina. Invano il figlio più grande avrebbe tentato di fermare il padre. Dolore delle colleghe della RSA dove Ioanna lavorava. Cinzia Mortari, responsabile della RSA Regina Pacis.
4: Lascia un grande vuoto in tutti noi, in tutta la comunità. Era una persona speciale.
3: Sara Berta, GR1.
1: Dopo 4 ore di trattative, il negoziatore dei carabinieri è riuscito a convincere l'uomo che si era barricato in casa a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, ad aprire spontaneamente la porta. L'uomo è molto scosso. A quanto si apprende, alla base del gesto ci sarebbero problemi economici legati anche ad un pignoramento dell'abitazione. Furti ai passeggeri, oltre 100 all'aeroporto di Malpensa, Milano. 10 gli arresti finora, colpi messi a segno in pochi secondi.
5: Sono 20 le ragazze di etnia rom nel mirino della procura di Busto Arsizio e della procura per i minori di Milano. Altrettante le ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte ancora eseguite. L'età delle arrestate è dai 14 ai 35 anni, 4 le minorenni. Secondo le indagini derubavano i viaggiatori allo scalo di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori, approfittando della calca e della distrazione delle vittime per sfilare portafogli e oggetti di valore. I furti soprattutto nel l'ultimo anno, ma la polizia di frontiera ha ricostruito anche episodi meno recenti grazie all'analisi delle telecamere e alle foto segnaletiche delle banche date incrociate con le denunce dei passeggeri. Nella maggior parte dei casi gli ignari viaggiatori si rendevano conto di essere stati derubati solo in un secondo momento dopo aver lasciato l'aeroporto, elemento che ha reso ancora più complesse le indagini. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Lutto nel mondo della musica: è morto Frank Bird, storico batterista degli ZZ Top e per oltre mezzo secolo motore ritmico della celebre formazione texana. Aveva 77 anni. Bird Bird si è spento nel suo ranch di Richmond, in Texas, circondato dalla famiglia. Abbiamo perso un grande amico e il mondo ha perso uno dei batteristi più innovativi e un grande e vero figlio del Texas. Ha scritto Billy Gibbons, chitarra e voce della band, in un messaggio.
2: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Quattro femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne e in alcuni casi, come in quello di Tania Terrene, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto, accanto a lui la moglie. Soccorsi, l'uomo è scappato e in Calabria si indaga sulla morte di Carmela Bifano.
2: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
1: All'estero ora, Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata poco prima dal leader ucraino. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di aver ricevuto una richiesta di misura cautelare. Ora si prepara l'udienza con i suoi legali. 7 morti intanto fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato. Va avanti con Berlino il dialogo sui migranti dopo la decisione della Germania, così come della Svizzera e dell'Austria, di rinviare richiedenti asilo nel nostro paese in base al nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno scorso. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito l'omologo tedesco Wadeful. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti, prosegue Tajani, e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. Torniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina, la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
3: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
4: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
5: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
6: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato di qua.
4: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
3: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
4: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo. Resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
1: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito infatti la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Meteo, in arrivo un'ondata di maltempo sull'Italia, la nuova perturbazione porta intensi temporali, rischio grandinate e forte vento nel nord. Domani allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni, sole invece sul resto del paese dove le temperature restano elevate. I riflettori dello sport internazionale si accendono sulla Puglia. Da venerdì a Taranto si svolgono i Giochi del Mediterraneo, evento multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Turisti e appassionati saranno accolti anche dal gelato dedicato all'evento.
0: Negozi aperti fino alle 22, vetrine allestite con i colori dei giochi del Mediterraneo, piatti simbolo della tradizione tarantina da offrire ai visitatori, commercianti, ristoratori e albergatori ionici si preparano ad accogliere al meglio turisti e delegazioni provenienti da tutta l'area mediterranea. Tra le iniziative legate alla manifestazione...
7: RAI Radio 1 Sport.

0: niente. Migranti anche l'Austria, via rimpatri verso l'Italia. Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere europee. Ancora divergenze tra maggioranza e opposizioni. 4 femminicidi in pochi giorni, torna l'allarme violenza contro le donne. La morte di Tania Terrin, che aveva denunciato il compagno. Il Ministero della Giustizia pronto a inviare gli ispettori in procura. Melanoma, nuove speranze dal vaccino. Positivi i risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. La sperimentazione su 1100 pazienti. Fabbri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, rap e pop italiano si incontrano per la prima volta in Goia, da oggi in videoclip. Calciomercato, colpo Inter, nerazzurri vicini alla chiusura della trattativa con il Liverpool per Jones, sarà il terzo inglese in rosa. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il nuovo scandalo di corruzione che scuote l'Ucraina, con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere ancora sotto attacco la capitale Kiev e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
1: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I negoziati restano in stallo e Trump torna a minacciare Teheran annunciando misure per colpirne l'economia. Il corrispondente da New York.
2: Right now the strait is open. A lot of boats are coming through.
3: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge, riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Questa mattina Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fossi stato io presidente in passato non avrebbe avuto, conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E l'Iran alza il tiro minacciando a sua volta gli alleati americani non solo nel Golfo Persico, anche in Europa.
4: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico, citando due fonti vicine al regime, regime. Tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
0: L'esercito di Israele ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di In Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024 mentre era in macchina con la sua famiglia, che fu crivellata con 335 proiettili da un carro armato israeliano. Uccisi anche due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari fu registrata e divenne un film proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto del 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. Nell'incidente sono morti anche il pilota e la moglie di Sensi Contugi, la designer e imprenditrice Stephanie Holian. Ancora ignote le cause, non si hanno informazioni sugli altri 4 passeggeri. Questione migranti. Ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo nel nostro paese. L'inviato Rai a Bruxelles.
5: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadephul, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo, ha aggiunto Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. E il tema migranti con i rimpatri decisi da Vienna è ancora al centro del confronto politico.
6: Né problemi né intoppi con Austria, Svizzera e Germania, assicura Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, l'unica logica è la collaborazione, la stessa che ha portato alla firma del nuovo patto immigrazione e asilo.
7: Grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e espellere gli irregolari.
6: I rimpatri, precisa poi l'eurodeputato, nulla hanno a che fare con la vicenda di Ceuta, su cui rivendica la scelta di sospendere Schengen, necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Per Angelo Bonelli, AVS, il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso.
8: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
6: Su Ceuta, dicono i 5 Stelle, una figuraccia internazionale del nostro paese. Lucio Bondi, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte e 10 minuti, la cronaca che purtroppo è costellata di sangue e violenza. Si allunga la lista dei femminicidi: Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, le ultime in ordine di tempo a perdere la vita per mano dei propri mariti o compagni. Tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Camponogara, nel veneziano.
9: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
10: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
9: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Tania si era rivolta per un sostegno anche all'associazione Riviera Donna, come racconta la presidente Chiara Boscaro.
11: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare legami fra le donne e creare una rete di mutuo aiuto.
12: Tania Terrin non solo aveva denunciato, ma aveva cercato un sostegno anche attraverso l'associazione Riviera Donna. La sua morte è una ferita che ha scosso nuovamente Vigonovo, che è anche il paese di Giulia Cecchettin e tutta la comunità.
11: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è fatto molto, si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
12: Il femminicidio di Tania interroga ancora una volta la comunità e le istituzioni su quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza.
11: Le storie che ci raccontano sono sempre molto simili fra di loro, che uno degli elementi che frena il denunciare è il giudizio. Le forze dell'ordine sono attive, intervengono, ma purtroppo forse sono in un numero non sufficiente per le denunce che arrivano quotidianamente.
1: Giorgia Buran, GR1.
0: Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Cattolica, dove un uomo di 46 anni si è gettato con la macchina nel Porto Canale con la moglie 41enne seduta accanto, probabilmente dopo un litigio. A salvarli sono stati alcuni passanti. La donna è stata portata in ospedale per precauzione. L'uomo è riuscito a scappare. In corso la ricerca dell'uomo. Nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
13: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario, nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta usando anche un bastone, e solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
0: Il delitto alla Ricina. Negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia maggiore della donna morta insieme alla figlia minore nel dicembre 2025.
14: Vanno avanti le indagini sul giallo di Pietra Catella, nuovamente ascoltati in questura a Campobasso Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. Nei giorni scorsi la procura di Larino ha anche sequestrato a Gianni Di Vita un computer e 10 chiavette USB. I dispositivi potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Jelsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Per gli inquirenti potrebbero conservare documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Intanto, secondo indiscrezioni dai primi esiti degli esami effettuati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, Gianni e Alice sarebbero risultati negativi alla ricina. Tuttavia la procuratrice Elvira Antonelli ha tenuto a precisare che al momento non c'è ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale e ribadisce: non ci sono allo stato indagati. Campobasso, Sergio Bucci, GR1.
0: Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report. Sul social la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Nel testo la magistrata sosteneva che in un paese normale Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, spiegando di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, replica la magistrata. Ex Ilva, la cordata italiana che ha presentato la manifestazione di interesse, si muove con prudenza.
15: La strada verso una proposta vincolante per l'acquisto dell'ex Ilva è ancora tutta da tracciare. Le 14 aziende associate a Federacciai intendono infatti procedere con cautela. Il piano prevede la creazione di una nuova società partecipata dalle aziende interessate e incarica il presidente di Federacciai, Gozzi, di valutare la presenza di condizioni favorevoli a sostenere il nuovo progetto industriale. Solo dopo un esito positivo l'offerta verrebbe formalizzata. La cordata italiana sarebbe interessata a tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, ma resterebbe fuori l'area a caldo di Taranto, il cuore della produzione dell'acciaio, per la quale il Tribunale di Milano ha disposto lo stop da fine ottobre per motivi ambientali. Un quadro di totale incertezza che spinge i sindacati a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. FIM, FIOM, Wilm e USB chiedono al Capo dello Stato di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, per evitare che la situazione si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Francesca Capannolo, GR1.
0: Chiusura in moderato rialzo per Wall Street grazie al calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio da parte del Tesoro americano di un riacquisto rafforzato dei titoli di Stato a lungo termine a partire dal 9 settembre. A trainare il mercato il rally del titolo Moderna, che ha guadagnato il 177% in scia ai risultati incoraggianti del vaccino contro il melanoma. Chiude in rialzo il petrolio con le incertezze sui negoziati USA-Iran. Il WTI sale dell'1,44% e si porta a $86.16, mentre il Brent si attesta a quota 91,84 con un rialzo dello 0,90%. E proprio il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione del tumore.
16: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
17: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
16: Quali gli obiettivi raggiunti?
17: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
16: Non si tratta di un vaccino preventivo.
17: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
16: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
17: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
16: Eleonora Belviso, GR1.
0: Siamo allo sport, calciomercato, si attende ormai soltanto l'ufficialità del passaggio di Jones dal Liverpool all'Inter. Per i nerazzurri è il terzo giocatore acquistato dalla Premier League inglese.
18: Più che internazionale, la squadra di Chivu sta diventando anglosassone. I rinforzi estivi dell'Inter, campione d'Italia, infatti, vengono praticamente tutti da oltremanica, pescando da club blasonati come City, Liverpool e Tottenham le risorse per continuare a dominare in Italia e restare competitivi in Europa. Dopo Stones per puntellare la difesa, Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries, sta per arrivare in nerazzurro dopo un lungo inseguimento Curtis Jones, centrocampista nato e cresciuto nella parte rossa di Liverpool. Jones è entrato nel club all'età di 9 anni, scalando le gerarchie, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions. Giocatore duttile, è stato utilizzato in mediana e sulla fascia destra come terzino. Aveva il contratto in scadenza nel 2027 ed evidentemente avrebbe avuto poco spazio. Lascia casa, parenti e amici per tentare una nuova avventura in Serie A. Sono così 6 gli inglesi nella storia nerazzurra, con Jones 3 in una sola stagione per un Inter sempre più brillante. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E stasera a Bergamo alle 20:30, gara d'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv. Pronostico a favore dei padroni di casa, ma il tecnico dei bergamaschi, Maurizio Sarri, non si fida.
19: Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio, perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Mi aspetto che la mia squadra entri in campo con grande livello di determinazione, di voglia, e che non si dimentichi mai durante la partita che è una partita di 180 minuti.
0: Harry e Meghan, 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, tornano in Gran Bretagna. I duchi del Sussex lasceranno la California entro fine mese per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini da settembre comincerà la scuola britannica. Una bambola con una collana di diamanti e l'iconico abito rosa. Così Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde.
20: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds.
0: Nel film la Monroe cantava: "I diamanti sono i migliori amici delle donne che stiamo ascoltando". Questo modello si aggiunge ad altre bambole Mattel dedicate alla diva di Hollywood, ma soprattutto farà la gioia dei collezionisti. Disponibile da oggi, 20 agosto, il videoclip, e da domani, per la programmazione radiofonica, Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Goya vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. L'intervista.
21: Cosa sogni senza me?
22: Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione. Riccardo.
23: Io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri.
24: Ti chiedi se gli artisti sono finti.
25: Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe, che sono altrettanto incredibili.
23: Incredibilissime. Direi.
22: Cosa vi ha ispirato?
25: La voglia di raccontare la realtà.
23: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
22: Perché questo titolo?
23: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo di descrivere la realtà.
25: Visti i tempi, comunque, Goya è super attuale.
22: C'è anche la paura dell'oblio.
23: Lo stato odierno dell'arte, in cui un artista dura una stagione e poi subito viene fatto fuori, ti senti in cima al mondo e poi non ci sei più. Siamo tutti famosi per 5 minuti.
25: Muori quando smettono di dire il tuo nome.
22: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Sergio Ciani e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Verde. Via
2: Viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti sulla statale 76. Continua ad essere chiuso il tratto tra Valtreara e Metelica. Siamo nelle Marche per un mezzo pesante intraversato dopo lo svincolo di Genga. Ci sono deviazioni segnalate sul posto. Sulla A26, attenzione alla perdita di carico tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione Genova-Voltri. Si tratta di un copertone. Incidente segnalato sulla 30 tra il raccordo Salerno-Avellino e il mercato San Severino. Ancora sulla 16, altra perdita di carico tra Ballata e Grotta Milarda. Chiudiamo con il meteo. Allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Dalle prime ore di oggi per le successive 36 ore si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, in pratica tutto il nord Italia e anche parte del centro. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In Ucraina scandalo corruzione sotto indagini. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky. Il presidente ucraino l'aveva licenziata poco prima. Mudra ha riferito di aver ricevuto una perquisizione e la notifica di una richiesta di misura cautelare. Intanto poco fa raid russo su Kiev, almeno 2 morti e 6 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Mosca ammette di essere costretta nel frattempo a importare carburante. Capitolo Iran, mentre i negoziati sono ancora in stallo, punto principale degli accordi la navigazione sicura nello stretto di Hormuz, il Financial Times svela che l'Iran sarebbe valutando la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati. La risposta. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa su un nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ho inviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito il collega tedesco Fadepol. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. La cronaca a Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato successivamente fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale, avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sport, calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Per l'Italia scende in campo a Bergamo l'Atalanta contro l'Apoel.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Kiev sotto attacco. In tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 2 morti, 2 donne e 6 feriti. Il sindaco della capitale ucraina denuncia colpito un ospedale pediatrico, danneggiato anche un palazzo di 9 piani, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. I missili di Mosca hanno preso di mira residenziali e magazzini. Medio Oriente, il presidente americano Trump: qualsiasi paese aiuterà l'Iran subirà conseguenze economiche tremende. E intanto anche da Teheran arrivano nuove minacce, pronti a colpire obiettivi in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti.
2: Erano stati Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando 2 fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
1: L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinda Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era con la sua famiglia in macchina. Il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i 2 paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando.